0: vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza, Agri!
1: Mi sono sbagliato, vabbè.
2: Abbiamo fatto brutta figura.
3: Lo sport dei fratelli a Bagnale è il canottaggio con le mitiche telecronache di Giampiero Galeazzi. L'unità di misura della corrente elettrica nel sistema internazionale non sono i watt, sono gli ampere. Quindi, ragazzi miei, tarallo tarallo, 0-0, la maglia resta qui, un disastro stamattina.
1: Va bene, ragazzi.
0: Noi come al solito vi salutiamo, grazie per la simpatia, grazie per aver giocato. Ci riprovate la prossima.
3: Christian, tu volevi fare.
2: Siete meravigliosi!
3: Grazie Isabella. Christian, tu volevi salutare tua moglie, se non sbaglio.
1: Sì,
3: giusto?
1: Oggi compie 41 anni.
0: Come si chiama?
1: Valeria.
3: Ciao Valeria,
0: tanti auguri!
3: Auguri da parte nostra!
0: Ciao!
4: La notte dei gladiatori.
5: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Posto di blocco dei carabinieri, arriva un'auto un po' troppo allegra, diciamo, che sta correndo un po' troppo, viene palettata, si avvicina al carabiniere, fa il saluto, questo abbassa il finestrino, lo guarda e fa così: abbiamo fretta qui, eh? E l'automobilista gli fa: e allora che mi hai fermato a fare?
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Perfetto, e questa notte il mio libro racconta la storia di Armando.
1: Siamo sicuri che questa volta la trama è tua e non hai copiato?
0: No, è roba mia.
1: È roba tua.
0: Armando è un giovane capo di una gang in una futuristica e violenta via Tuscolana.
1: Gang.
0: Che dopo una serie di efferati crimini viene catturato e sottoposto ad un crudele esperimento di rieducazione statale per inibirne ogni impulso aggressivo.
1: Vabbè.
0: L'ho ambientato negli anni 70.
1: Come si intitola il tuo film, il tuo romanzo?
0: Limone Manuale.
1: Limone Manuale, perché questa è Arancia Meccanica.
0: No, che c'entra Arancia Meccanica? Un'altra grume,
1: i drughi, Alex,
0: come si chiamano i draghi,
1: il latte più,
0: no, qui bevono il tè,
1: Ludovico Van,
0: no, qui che seguivano Valerio,
1: chi Valerio?
0: Valerio Van, un altro.
1: Valerio Van. Ma non è un compositore, Valerio.
0: Come no? Wolfgang Amadeus.
1: Niente.
0: Valerio.
1: Anche questa volta ti ho sgamato, sei un copione.
2: La notte dei gladiatori. La notte.

0: Rhythmic History.
1: Pronti a salire a bordo? La notte di Dimensione Suono Roma parte adesso e sfreccia forte con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Io sono Xenia, baci a tutti voi, sonnambuli e non. Siamo pronti a fare casino con Move On Baby.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono, Roma.
3: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti, più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù,

una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere.

Il 2026 è stato l'anno di Madonna, anzi l'anno del ritorno di Madonna, e chi la ferma più? Tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, la ritroviamo con il pezzo dell'estate, Dance Eteria.

0: History.
1: Ancora 4 anni per provare a rivedere l'Italia ai mondiali di calcio. Noi ci speriamo, incrociamo le dita da adesso. Intanto torniamo indietro all'anno in cui li abbiamo vinti i mondiali, 2006, World of Dawn, Boxing Club.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

bel po' di musica ad accompagnarci in questa notte buia ma luminosa più che mai. Perché? Perché ci sono le hit più ritmate dal 90 ad oggi. E dove? Su Dimension.

0: You ready?
1: Dimensione suono Roma. Dimensione suono Roma.

0: History.
1: Altro giro, altra corsa, altra notte insieme. Ciao a tutti da Xenia, sbadiglianti e non. Io vi accompagno fino alle 5 del mattino, pronta a darvi l'energia giusta. Si torna indietro con ATB 9 PM. Chill I come.
2: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Se dovessi definire dimensione suono Roma, direi che è generosa, pronta a farvi regali senza chiedere nulla in cambio, se non il vostro amore e il vostro ascolto. Torniamo indietro nel tempo con Daya Think I'm Sexy.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Kisteri Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, già all'alba abbiamo un grandissimo desiderio, quello di viaggiare con Alla Dance degli anni 90 e degli anni 2000. Lo facciamo puntualmente tutti i giorni, prima della sveglia dei gladiatori di Dimensione. Sono Roma e sono Lorenzo Palma. Il primo viaggio lo facciamo con un progetto che arriva dalla Germania, il primissimo singolo degli Snap, si chiama The Power.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Laguna di Spiller from Rio, da risentire fra poco. 1997 invece è stato l'anno importante per il cinema, perché uscì Men in Black, un ruolo importante lo ebbe Will Smith, che da poco aveva concluso le riprese di Independence Day. All'inizio insomma rifiutò e poi accettò, e realizzò anche la colonna sonora, il titolo lo stesso.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: Extended Version.
1: Gran parte delle voci che fanno parte dell'album Dreamland dei Black Box erano affidate a Martha Wash, che è stata la vocalist di Sylvester, tanto per intenderci. Sentiamo anche Strug It Up, c'è proprio la sua voce. Si riparte da un'artista americana di musica urban, vero nome Robin Stone, la versione di Stonebridge di Show Me Love, Robin S.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Ogni tanto, grazie ai social, alcuni pezzi degli anni 2000 rivivono una seconda vita. C'è una bella versione mix anche di Danzel Pompilap, artista belga che risentiremo tra poco dal 2004. E in questo caso un progetto che nasceva prima unicamente musicale di Spiller e poi in versione cantata l'anno successivo grazie a Sophie Ellis Bextor.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: tutte le canzoni che ami.
1: Vai sul nostro sito o sulla nostra app e partecipa a Music Lab. Music Lab, la musica di dimensione suono Roma, la scegli tu.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Se c'è una frase romantica che volete dedicare alla persona che amate, è questa: And I miss you like the desert miss the rain. Nella canzone degli Everything But the Girl c'è questo piccolo momento di poesia. È la canzone che apre la prossima sequenza, ma qui ci salutiamo. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per questa sera alle 19, fra poco la sveglia dei gladiatori.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Eccoci di nuovo qui in diretta su Dimensione Suono Roma.
1: Martedì 15 settembre 2026, oggi riniziano tutte le scuole.
0: E noi siamo qui,
1: Sì, siamo in doppia fila noi, No, come? Sposta la macchina lì.
0: Ma pure in tripla. In
1: è vero che è presto e sono le 6:02, ancora non c'è nessuno. Ma poi cominciano ad arrivare i genitori coi figli. Dai, sposta sta macchina, dai.
0: Piano piano ci organizziamo. I vostri messaggi, come sempre, alla coordinata principale, il numero per interagire con noi, 393 0119 119. Ormai siamo con l'inizio delle scuole, nel pieno dell'inizio dopo le ferie.
1: Mi raccomando, cartelle, astucci, penne, evidenziatori, date tutte ai bambini e soprattutto una bella merenda, dentro la cartella, perché serve, ecco.
0: In quest'ora iniziamo subito con l'almanacco del giorno d'oggi e soprattutto iniziamo con il buon umore, quindi se il maestro è pronto e ha preso il caffè io direi di iniziare subito.
1: Dove sta il maestro? Che c'è l'opera?
0: Il maestro è andato via, cantava
1: bravo,
0: qualcuno.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Lezione di scuola guida, c'è una bella ragazza al volante con vicino l'istruttore un po' anzianotto, lei guida molto insicura, a un certo punto dopo un po' che camminano l'istruttore fa così: signorina, ma perché non mette la quarta? E questa mentre guideva: perché c'ho le tette piccole e la smetta di fare il porco.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, sì, sì, Bring sì. Your Love.
1: No, Madonna, già c'è il traffico, ma gente, c'è il traffico, no, portare i figli a scuola.
0: No,
1: scusa,
0: quest'ora no, è presto per la campanella, dai. Martedì 15 settembre, da oggi riparte il caos delle scuole, ma iniziamo con il piede giusto e lo facciamo anche con i vostri messaggi. 393 0119 119, chi c'è?
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Pecatori, buongiorno Nino, buongiorno Gesù. Raccordo direzione Barbara Romano, volevo fare un po' a tutti i ragazzi che oggi ricominciano le lezioni. Amore da Napo, Mirko da Lavigno.
0: Ciao Mirko, grazie, ancora vai.
3: Buongiorno ragazzi, Marco da Terni.
1: Ciao Marco.
3: Sveglio dalle 5:30 e lavoro a Rieti in vigilanza.
0: Vigilanza.
3: Sono a Rieti, desolante come città, non c'è nessuno. Ciao presto, ragazzi, buona giornata. Presto, ragazzi.
0: A quest'ora anche a Roma non c'è nessuno.
1: Roma è mezza vuota a quest'ora.
0: Comunque inizia un martedì mattina interessante per tutti i tifosi della Roma all'ascolto.
1: Io non voglio parlare, però diciamolo.
0: Ieri la Roma ha battuto il Torino per 2-0, gol di Malen, il solito Malen.
1: Ma
0: e anche
1: Malen, comunque spigni, dai,
0: gol di Pisilli. Al momento,
1: grande Nicolò.
0: Al momento la Roma è prima in classifica con l'Inter, tutte e due hanno vinto tutte le partite finora in campionato e il prossimo turno è proprio Roma-Inter, quindi
1: partitone,
0: subito
1: massa,
0: sfida al vertice.
1: Vabbè, è vero che l'inverno è lungo, quindi aspettiamo, però sono partiti bene, dai.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma? Da qua a sera ancora lunga.
1: A voglia,
0: eh?
1: Iniziamo adesso la giornata.
2: Buongiorno, dai. Gladiatori, buongiorno da Botte Cuccia in via Laurentina.
0: Ciao, Sabri.
2: Dai, forza, che è martedì, è solo martedì.
0: Solo,
2: quindi imbocchiamoci le maniche, che voglia a te, a tutta sta settimana. Dai, che vi aspettiamo tutte le mattine.
0: Grazie.
2: E tutte le giornate con i nostri mega galattici panini. Come proseguono le vostre diete? Dai, che vi aspetto, un bacetto da Sabrina.
1: Ciao Sabrina.
0: Facciamo pane integrale, festa di tacchino.
1: Io
0: va?
1: Per tutto settembre non sgarro, l'ho detto, il primo sgarro lo faccio a ottobre.
3: Buongiorno creditori, comunque già da ieri tutte le mamme sono andate all'estetista a fare le parrucchiere per portare i figli stamattina alle scuole, perché tu la mattina quando porti i bimbi alla scuola non è per i bimbi, è per le mamme. Comunque le mamme sono sempre tutte le più belle. Comunque sempre un grande saluto dal Paramo Dragni, ciao.
0: Ciao Paramo, evviva le mamme.
1: Metti,
0: mi raccomando,
1: questo, senti questo, dato ci ascolta,
0: dato ci ascolta, senti, questo, senti, senti, che numero è
1: questo?
0: Eccolo,
1: qui,
0: eccolo, ce l'abbiamo, senti.
4: Oh, ma buongiorno il Comanze, buongiorno Rino, buongiorno Ceppo. Questo venerdì piovoso e freddo. Sto in Malesia, sto a Kuala Lumpur. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Ma a Kuala Lumpur?
0: È venerdì lì in Malesia.
1: C'è sta il fuso orario, no?
0: No, il fuso orario appunto riguarda l'ora, non i giorni.
1: No, il fuso orario è della settimana lì a Kuala Lumpur.
0: Incredibile.
1: È ancora agosto lì.
0: Vabbè, comunque ci prendiamo una piccolissima pausa, il tempo di capire di preciso che giorno è a Kuala Lumpur, e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Restate qui.
5: Go! Your Energy Music. Poco su Dimensione Suona Roma.
6: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
7: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettina.

0: Tiera per sogni causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Garantirà infatti un contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con sole protagonista e con cieli sereni e tersi. Al più nel corso del pomeriggio sera avremo qualche nuvola di passaggio a ridosso dei rilievi ma con assenza di fenomeni. Clima ovunque estivo, su Roma si raggiungerà una temperatura massima di 30 gradi. Non cambia poi lo scenario meteorologico nemmeno nella giornata di mercoledì. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.
9: Su Dimensione Suono Roma,
7: la sveglia dei gladiatori.

0: Beppe, gli amici Anna, io andiamo così, c'è un diminutivo.
1: No, Anna Liza. No, Anna. Siamo pronti al manacco del giorno oggi, forza. Martedì, che giorno è? Il numero 15 settembre 2026. Oggi
0: volevo ricordare a tutti che mancano 13 settimane a una poltrona per due, questo ci tenevo a ricordare.
1: Ormai ci siamo. I santi del giorno, partiamo dalla Beata Vergine Maria Addolorata.
0: Qualche giorno che festeggiamo comunque queste festività particolari.
1: Accadde oggi nel 1971, Greenpeace inizia la sua attività
0: a bordo di un vecchio peschereccio, cioè partiva proprio da in mezzo al mare Greenpeace, no? Che poi è diventata una delle organizzazioni più famose al mondo, no? Protezione dei cetacei.
1: Ma che scherzi, nel 1830 veniva inaugurata la ferrovia Liverpool-Manchester.
0: C'erano gli Oasis a bordo, Liam
1: Come sempre Liam era un po' inclinato, come quando canta,
0: sempre.
1: Nati in questo giorno.
0: Allora, oggi tutti compl-

0: compleannoni proprio, sentite bene.
1: Importante, iniziamo da questo, eh.
0: Ah, sì, sì, sì, questa è la famosa sigla della signora in giallo, Murder, She Wrote, no?
1: Esatto, perché?
0: Perché hai messo questa canzone?
1: Oggi, ma nel 1890, nasceva Agatha Christie.
0: Allora, la scrittrice di gialli più famosa della storia. Dai suoi libri sono stati tratti migliaia, centinaia di film di tutti i tipi, di tutti i tipi e di tutti i generi.
1: Assassino sul Nilo,
0: sull'Oriente Express, Assassino sotto il Sole, poi tutti quelli con i detective e 10 piccoli indiani,
1: Poirot,
0: Invito a cena col delitto, tutti dai suoi libri.
1: Quindi,
0: una grandissima scrittrice.
1: Se siete fan dei thriller, oggi per voi è tipo un giorno di festa.
0: Sì, sì.
1: Andiamo avanti perché dobbiamo ricordare anche il compleanno di Cristina Chiabotto.
0: Se non sbaglio è stata Miss Italia.
1: Certo,
0: sbaglio,
1: te lo confermo.
0: Vero? E poi è passata in televisione con grande successo.
1: Sabauda Doc.
0: Sì, sì,
1: poi
0: sì.
1: Facciamo tantissimi auguri anche al principe Harry, nato oggi nel 1984.
0: Che sembra si sia riconciliato un po' con la famiglia, non ancora con il fratello, ma col papà un pochino si è riconciliato.
1: Lui e Meghan Markle,
0: sì,
1: e il piccolo Archie sono ritornati in UK, quindi al momento
0: lui è tornato e ha detto: papà, che c'è? Ho finito i soldi. Torna a casa, bello di papà, gli ha detto lui.
1: D'altronde, il figlio il prodigo si accoglie sempre.
0: Torna sempre.
1: Andiamo avanti, ultimo compleanno, il 15 settembre del 1946 nasceva Tommy Lee Jones.
0: Un viso pieno di rughe, una faccia sempre imbronciata, però un attore veramente molto molto capace e poi bravissimo a spaziare dal serio all'ironico con grande professionalità, molto bravo.
1: La canzone che state ascoltando è quella di Men in Black, film famosissimo che lo vede recitare in coppia con il mitico Will Smith.
0: Lui fa la gente K su questo film.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione sua.

0: Ritmic History 80.
1: Ritorniamo indietro nel tempo e lo facciamo per fermarci questa volta nel 1985. Al cinema arriva quell'anno Rocky 4, scontro epico contro Ivan Drago.
2: Madonna, te spiazzo in due. In quegli anni Whitney Houston, I Will I Know.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore su Dimensione Suono Roma, i vostri messaggi.
1: Sentiamo, al 393
0: 0119 119.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Barbara da Roma.
1: Ciao, Barbara.
2: Direzione lavoro, direzione set. Sono stanca. Esatto. Non mi va più di svegliarmi presto, troppo presto.
1: Dai, iniziamo adesso la stagione.
2: Che un bacione a tutti.
1: Ciao Barbara.
0: Barbara, tieni duro, mi raccomando, noi saremo qui tutte le mattine dalle 6 a darti la carica fino alle 10.
1: Se non ci facciamo compagnia tra di noi, dai, forza.
0: Piccola pausa, torniamo tra poco, restate qui.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.

0: 31 settembre. Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.

0: in questo martedì mattina su Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno, tenetevi forte perché c'è una brutta notizia, eh?
0: Esatto, e noi come sempre abbiamo anche la base adatta. Vai. Allora, come potete sentire, insomma, avete capito di cosa si parla? Di medici della mutua.
1: Ai, quelli di base, eh?
0: Confermato lo sciopero dei medici di base, indetto dal sindacato Medici Italiani.
1: Quindi il 15 e 16 settembre 2026.
0: Oggi e domani.
1: Ecco, ci saranno dei disagi un po' per tutti i cittadini. Quindi, se dovete fare, che ne so, il certificato medico per andare in palestra, se vi serve una ricettina, se vi serve che sono antibiotico, oggi e domani non si può. Ecco.
0: Allora, lo SMI, il sindacato medici italiani, si oppone fermamente al debito orario all'interno di queste strutture e contesta l'accordo stralcio del 23 giugno.
1: Io già mi immagino il panico dei vecchietti al palazzo mio, perché io ce l'ho dentro al palazzo, dottore.
0: È vero,
1: che
0: è vero.
1: Tutti i giorni alle tre stanno lì sotto pronte per andare a trovarlo, perché aspetta che aprono le porte dello studio, no? Ah, oggi saranno veramente in
0: sono confusione. Orfane.
1: Sì, sono orfane. Oggi qualcuna piange, qualcuna discuterà, tu vedrai quello che succede.
0: Si richiede l'attivazione del doppio canale con accesso volontario alla dipendenza, l'istituzione di una scuola di specializzazione universitaria in medicina generale e la tutela dei medici in caso di infortunio o maternità.
1: Vabbè, tanto sono solo due giorni, non vi preoccupate, poi oggi che è martedì.
0: Sì.
1: Martedì, mercoledì, giovedì si può tornare dal dottore. Quindi vecchiette e vecchietti, state calmi e non andate nel panico.
0: Prestazioni garantite. Nonostante la mobilitazione, lo SMI assicura che verranno erogate le seguenti prestazioni indispensabili: visite domiciliari urgenti.
1: Se stai male, veramente male, c'è sta il servizio.
0: Assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare programmata e anche servizi aggiuntivi definiti dagli accordi regionali.
1: Aspetta un attimo.
0: Che?
1: Ce l'hai una gomma da cancellare?
0: No.
1: Niente.
0: Perché che devi cancellare?
1: E sto cancellata la data sul certificato medico per la palestra dell'anno scorso, ci metto quella di quest'anno.
2: La sveglia dei gladiatori. Estate.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: proposito di Lottery, come la canzone di Latto con Lucana. E insomma, il Super Enalotto ha premiato un fortunato e 220 milioni di euro.
1: Insomma, la cosa bella è che lo Stato vince sempre, perché hai sentito quanto si prende di tasse lo Stato?
0: Ma io
1: roba come 44 milioni di euro.
0: Glieli do molto volentieri, quindi vabbè, figurati. Vabbè.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, come state? Nico da Ventana.
1: Ciao.
2: La riolina fresca mattina, 18-20 gradi. Stiamo da Dio. Vabbè. Buona giornata a tutti, belli.
0: Ma quanto... un abbraccio. Ciao, grazie, ciao anche a te. Quanto si dorme bene la notte con questa temperatura?
1: Ah, col lenzuolino che te copri, che arriva quella ventata di freschezza che ho sognato per 3 mesi. Guarda,
0: vai a fare una doccia e non sudi mentre dormi.
1: Guarda, veramente bello.
0: Una sensazione impagabile.
1: Non voglio sentire nessuno che si lamenta.
3: Gladiatori, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Oggi si ritorna al lavoro, dopo 2 mesi di malattia causa intervento alla spalla. Speriamo bene. Destinazione Basilea, Svizzera. Buona giornata, gladiatori. Roberto dalla provincia di Rieti.
1: Un'altra cosa, scusa.
0: Dalla provincia di Rieti
1: fino a Basilea, tutte le mattine va a lavorare, fa pendolare. Robè, a canna al padel.
0: Perché quello, guarda.
1: Mi raccomando,
0: lascia stare.
4: La sveglia dei gladiatori. Bella questa, che canzone è?
5: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi

0: net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buon martedì alla nostra redazione, ora con Valentina Lorusso, tutte le ultime dalla capitale.
2: Buona giornata da Valentina Lorusso. Oggi funerali di Stato di Emma Bonino, anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni saranno in Campidoglio per l'ultimo saluto. I funerali in forma laica a cui prenderanno parte le alte cariche dello Stato, i leader politici, ma soprattutto la società civile e i cittadini comuni che da sabato si susseguono nel rendere omaggio alla leader radicale. La camera ardente chiusa, è scattata una veglia civile con diversi personaggi della politica e della cultura. Tragedia sul lavoro ieri ad Ostia, sul litorale romano, è accaduta a Via Forni. Due operai che si trovavano sul cestello di una gru tra il secondo e il terzo piano sarebbero precipitati da un'altezza di 4-5 metri. Uno è morto sul colpo, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale. Prevista per oggi davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, l'audizione di Maria Laura Bulanti, madre di José Garramón, il tredicenne investito e ucciso nella pineta di Castel Porziano nel dicembre dell'83. Si è conclusa un'altra edizione di Vinoforum in Piazza di Siena, la 23esima edizione ha registrato 96.000 presenze. Gli Oasis all'Olimpico il 29 e 30 luglio, annuncio ufficiale sui social della band per il tour 2027. Il calcio, la Roma vince anche a Torino 2-0 e si assicura la vetta della classifica a punteggio pieno. Le reti sono di Malen e di Pisilli, vittoriosi anche i nerazzurri per 5-3 in casa con l'Udinese e anche il Como che ha battuto il Parma per 2-1. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno.

0: gladiatori, buongiorno! Buon martedì 15 settembre 2026 a tutti, Geppe, Rino, De Niro con voi, nel ritmo della capitale fino alle 10, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Seconda ora della sveglia dei gladiatori, in quest'ora ci verrà a trovare il nostro Emiliano Bonini con il suo Vox Populi, ma oggi torna anche Mini Gladiatori in sfida. Oggi riniziano le scuole, tanti bambini riniziano ad andare in macchina con papà e mamma verso gli istituti scolastici, quindi torniamo a giocare con loro. Segnatevi il nostro numero 3930 119 119.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Un tizio in ufficio molto triste si confida con un collega e gli fa: oh, Emilia mi ha lasciato. L'amico gli fa: no, cavolo, mi dispiace tanto, ma come stai?
3: Come sto male, non so che fare, ogni cosa mi ricorda Emilia.
1: Gli fa: ti capisco, è normale, siete stati insieme tanti anni. Vabbè, ma prova a prenderti una vacanza, eh.
3: Sì, sì, lo farò, parto domani.
1: Bravo, e dove vai?
3: In Emilia Romagna.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 99.

0: messaggi.
1: Sentiamo 393 0119 119.
0: Dai. Vai
2: Gianluca, la bottega del pane Montepulciano.
1: Ciao,
2: sempre
1: Gianluca.
2: Presente.
1: Ciao Gianluca,
2: lo sapete che mi manca qualcosa oggi?
1: Che manca?
2: Mi manca la scuola.
1: La scuola,
2: dopo 28 anni non ho più figli a scuola. Mi sta mancando veramente.
3: Sono cresciuti ormai, no?
1: Comunque così la scuola, fin quando c'è nessuno vuole andarci, poi appena finisce
3: quanto ci manca pure a noi.
1: Ci manca.
4: Ciao Geppo, ciao Rino, sono Arianna. Oggi inizio la scuola, non sono per niente contenta. Ciao
1: Arianna, ascolta.
3: Arianna, dai, devi studiare nella vita.
1: No, ascolta, due che sono più grandicelli di te, fidati che poi ti mancherà tutto questo.
3: Io,
1: quindi,
3: se potessi, ce li andrei.
1: Ecco, goditela alla grande. A proposito di scuola, oggi si riparte, ma in Italia è successo qualcosa di unico.
3: Dove?

0: Dove?
1: Perché siamo a Ginostra, un piccolo borgo di Stromboli.
0: Di Stromboli, sì, sì, sì.
1: Ha riaperto una scuola dopo 20 anni.
0: Dai.
1: E lo ha fatto per una sola bambina.
0: Che
1: sì.
0: Bello, però c'è un po' pure una vena di tristezza sta notizia.
1: Ora ti spiego. Allora, la bambina si chiama Aisha, ha 6 anni e il 10 settembre ha iniziato la prima elementare e sarà l'unica alunna della scuola di Ginostra. Che è raggiungibile solo via mare ed inverno conta poco più di 40 abitanti. Ok, quindi per la sua famiglia mandarla in un'altra scuola dell'arcipelago era impossibile perché gli orari degli aliscafi non coincidono con quelli della lezione e in inverno il mare può rendere gli spostamenti molto più complicati.
0: Allora, noi siamo molto felici quando riapre una scuola, soprattutto se è stata chiusa tanti anni.
1: 20 anni.
0: Però c'è un po' di amarezza perché, poverina, questa bambina fa la prima elementare ma è da sola in classe. Ma andiamo noi a fargli compagnia. Ce vado io, dai.
1: I suoi genitori si sono mossi per far riaprire la scuola del paese chiusa da oltre 20 anni perché non c'erano alternative. Sì, capisco che l'aspetto sociale legato alla scuola è fondamentale, trovare l'amichetto, l'amichetta.
0: Ma dai, ma una bambina sola in classe, poverina, dai, non è bello, no?
1: Però è anche vero che l'istruzione deve essere garantita.
0: Assolutamente, quello
1: è
0: sono
1: un
0: d'accordo.
1: Diritto.
0: Certo, il calo demografico che c'è negli ultimi anni nel nostro paese ha contribuito a questa cosa. Però ecco, un appello ai genitori degli altri bambini lì, mandateli in classe con Aisha, no? Forza!

0: Medusa, Khalid, Weekend su Dimensione Suono Roma. E quindi stamattina vi abbiamo portato a Stromboli, precisamente a Ginostra, una frazione del comune di Lipari nelle Eolie. La campanella per il primo giorno di scuola, qualche giorno fa, è suonata solo per un'unica bambina. Le si chiama Isha e dopo 20 anni hanno riaperto quella scuola apposta per lei.
1: Beh, speriamo che adesso con il passare del tempo qualcun altro segna qualche bambino lì e fa compagnia alla piccola Isha.
0: Sentiamo i vostri messaggi, vai. 393 0119 119.
2: Sono Dagliatori, Geppo e Rino.
1: Ciao.
2: La notizia della bambina mi ricorda una cosa che ho passato all'infanzia, quindi nel 90-88. Sono andato a trovare mia zia a Roccacerro e lì erano 40 persone in totale e c'erano 4 ragazzi che facevano una prima, una seconda, una terza e una quarta, e tutti quanti insieme. Ma la cosa bella era che il macellaio faceva pure il cassamortaro.
1: Vabbè, ragazzi, dai, nei piccoli centri si adagia.
0: Allora,
1: lo fanno così, no?
0: Roccacerro, abbiamo scoperto.
1: Sì, è una frazione del comune di Tagliacozzo in Abruzzo, quindi abbiamo
0: siamo
1: capito dov'è.
0: Provincia dell'Aquila.
1: È piccolino, no? Un piccolo centro, e in questi piccoli centri, lo sai, si adattano loro, no?
0: Bisogna arrangiarsi.
1: E dai, quindi si danno una mano uno con l'altro.
0: Le 7:19, piccolissima pausa, e poi torniamo con Emiliano Bonini. Restate qui.
1: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Qualche esempio?
0: Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
3: Go! Your Energy Music. Su Dimensione Suono Roma.
4: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto.
4: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
6: Dal 12 al 20 settembre torna la Fiera dell'Auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili, a partire da 8.000 euro con bonus.

0: www.romana-auto.it.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
6: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
7: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
11: Usato Days.
10: 150 auto a prezzo speciale, disponibili chilometri zero, garanzia Auto Import.
11: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
10: SUV, City Car, Berlino, anche ibride e GPL.
11: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
10: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
12: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Garantirà infatti un contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con sole protagonista e con cieli sereni e tersi. Al più nel corso del pomeriggio sera avremo qualche nuvola di passaggio a ridosso dei rilievi, ma con assenza di fenomeni. Clima ovunque estivo, su Roma si raggiungerà una temperatura massima di 30 gradi. Non cambia poi lo scenario meteorologico nemmeno nella giornata di mercoledì. Dettagli

0: Martin Garrix in console alle 7:29. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: siamo tornati in diretta, buon martedì a tutti, giornata calda oggi perché ripartono le scuole, ma ci siamo noi, ecco, tranquilli.
1: E c'è anche una ventata di freschezza, è arrivato lui, eh?
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
1: Emiliano,
0: è lui la ventata di freschezza.
3: Ripartono le scuole.
0: Andiamo bene.
3: E riparte pure il traffico su Colombo.
1: Bravo.
0: Ma fa parte del gioco, no?
3: Oggi voglio raccontare la vera storia di Peter Pan.
1: Ah,
3: di
1: bene.

0: Dai, ci stanno pure i bambini Peter in ascolto, eh?
1: Bravo, bravo.
2: Ci piace. Quindi quello che credevate di sapere fino ad oggi erano tutte cavolate.
0: Wendy,
2: erano.
0: Campanellino, tutta questa gente qua, no?
1: L'isola che non c'è, non esiste niente.
0: L'isola ecologica che non c'è.
2: Bravo. Pensate che il signor Pietro Pane, un cinquantenne nato alla Rustica.
0: Ma come cinquantenne? Era un bambino per sempre.
2: No, lascia, ma tu hai visto il film quello Robbie Williams?
0: Certo.
2: Fammi fa. Che come tutti i cantanti rock anni 80 ha americanizzato il suo nome in Peter Pan.
0: Certo,
1: quindi sì, quello originale era Pietro Pane.
2: Peter
0: Brad.
1: Mamma mia.
2: Che tra l'altro pensate.
1: Te posso in Emilia Te posso.
2: Ha suonato in varie band, tra cui Pan Tera. I Pan Allen pure.
0: Ma no.
2: E nel suo periodo commerciale con i Dupan Dupan pure.
0: Famosissimo. Un gruppo fragrante.
1: Il cantante era Simon Le Pan.
2: C'era pure John Pan Taylor.
0: C'era pure quello del grosso guai da Shadow Down. David Lo Pan.
2: Aveva una particolare sindrome chiamata.
1: La sindrome di Peter Pan.
2: Di me stesso.
0: La sindrome di se stesso.
2: Sì. Quindi giocava ancora per terra i pupazzetti dei Cavaliere Zodiaco.
0: A 50 anni.
2: E ascoltava i Cavalieri del Re e Cristina D'Avena dalla mattina alla sera.
0: Però quelli mi piacciono.
2: Io infatti ancora adesso. Aveva un acerrimo nemico che vendeva i Blu-ray falsi e faceva i pezzotti. Per questo lo chiamavano Air Pirata, no?
1: Capitano Uncino.
2: Sì. E c'aveva una passione per i ricami a mano.
1: Non gliele brucia, già fanno schifo.
0: Non gliele brucia, sono bellissime.
1: Così la responsabilità è tutta sua.
2: Già fanno schifo, che buffone. Allora, pensate che Peter aveva un'amica un po' bassina, Trilli, che fumava una cifra, era sempre un po' rimbambita, c'aveva l'occhio semichiuso e per questo motivo gli amici la chiamavano Trilli la fattina. E quindi tutti loro stavano in comitiva Ciglia, nell'isola ecologica che non c'è.
0: Esatto, abbiamo preso.
2: Chiamata così perché ogni volta che dovevi buttare qualche rifiuto era sempre chiusa.
0: Come nella realtà, infatti.
2: E ora direte, che fine hanno fatto i bambini smarriti? E io che ne so, se li chiamavano smarriti ci sarà un motivo.
3: Vi ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 500.
1: Lo comprai immediatamente. In quell'anno facemmo un salto in Australia con i fantastici In Excess. Questa è I Need You Tonight.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato 1987 in excess Need You Tonight.
1: Che traccia, mamma mia, che traccia bellissima.
0: Le 7:38, a quanto pare l'inizio delle scuole vi ha gettato nello sconforto.
1: Calmi, siamo
0: ascoltiamo il livello di stress registrato dal nostro gladiometro.
2: Sono ricominciate le scuole, tutti questi ragazzini in giro, i genitori che accompagnano, i nonni che accompagnano, che macchina, ma dai, su, ma sono ragazzini, bisogna piarla bene.
0: Meno
2: dai.
0: Male, meno male. Ecco, questo è il primo, ok? Questo è il primo. Ora godetevi la seconda, vai, vai.
3: In
0: vai.
3: Realtà per questo martedì mattina potrei fare anche un urlo.
1: Ma perché no,
3: che ci potrebbe sta bene, bene, bene.
1: Ecco qua.
0: Ecco qua, signori.
1: Altro che campanella, questo è l'inizio delle scuole.
0: Va bene, grazie Veronica, grazie.
1: Chiamo Ambula.
0: Grazie, grazie mille, gentilissima. Mamma mia, oh, non potete stare così già a quest'ora
1: la
0: del mattino.
1: È una banda dei matti.
0: Un manicomio totale. Vabbè, noi comunque dobbiamo giocare con i piccoletti. Ora,
1: esatto, forza.
0: Gli adulti si fanno da parte, quindi non ci interessa più il vostro stress legato al traffico, al parcheggio, alla doppia fila. Diamo spazio ai mini gladiatori che oggi ritornano a scuola.
1: Prima puntata di mini gladiatori in sfida, quindi cominciate a far prenotare i vostri bimbi al 393 0119 119. Basta un semplicissimo messaggio con la parola mini gladiatori, per loro in palio la fantastica t-shirt con i mini gladiatori.
0: 393 0119 119, questo è il numero, manda ora il messaggio con la parola mini gladiatori.

0: sia con te.
1: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
2: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
1: e ora?
2: E poi un sacco freddo.
1: Giusto, e stare con Dimensione Sonora e Don Cash è un sacco bello. Drive
3: Time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
12: Su Dimensione Suono Roma,
3: la sveglia dei gladiatori.

0: The Time qui su Dimensione Suono Roma alle 7:48, siamo in diretta Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno, forza bimbi, è il vostro momento. 393 0119 119, mandate un messaggio con la parola mini gladiatori, siamo per partire con un nuovo fantastico gioco.
2: Ciao Geppo, ciao Rino,
0: ciao.
2: Io appena ci sulla radio vi dico già che sto andando a scuola.
0: Grande. Senti.
2: Cristian
1: Latina. Ciao Cristian.
0: Volume altissimo in quella macchina.
1: Guida lui, mi piace la musica alta, no?
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Wake up, wake up.

0: mettere subito in diretta.
1: Allora, sono arrivati un paio di messaggi, abbiamo provato a chiamarvi, ma probabilmente avete l'inibizione per le chiamate con i numeri non registrati in rubrica. Noi ci abbiamo provato a chiamarvi, quindi i vostri bimbi non li fate arrabbiare, giocate adesso 393 0 119 119, forza!
0: Mettiamo in palio la maglia ufficiale dei mini gladiatori e soprattutto loro hanno la possibilità in questo primissimo giorno di scuola anche di partecipare al gioco in diretta e di parlare con noi due. Quindi
1: è vero pure che oggi è il primo giorno di scuola, sono un po' tramortiti i nostri piccoletti, quindi non so se sono proprio freschissimi e pronti per giocare, magari giochiamo domani.
0: E come sempre diamo priorità a quelli che non hanno mai vinto, non hanno mai giocato, in modo tale da essere equi, ok? Altrimenti poi rischiamo di premiare sempre gli stessi, non mi sembra corretto nei confronti di
1: tantissimi. È giusto girare perché tutti devono avere la mini t-shirt dei gladiatori, forza!
0: 393 0 119 119, noi stiamo temporeggiando in attesa di notizie, ma a quanto pare i numeri che arrivano sono già vincitori e quindi di conseguenza possiamo riprovarci. Vabbè, tranquillamente anche domani.
1: Dai.
2: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: La carica giusta la trovate qui con la nostra musica, quella di Dimensione Suono Roma.
1: Ciao Geppo, ciao Rino.
2: Ciao.
1: Vi ricordate di me?
0: Ma certo.
1: Bella?
2: Ma certo che ci ricordiamo.
1: Io sono felice di aver iniziato la scuola perché così mi sento animatina. Ma da domani inizierò con le mie barzellette.
2: Giusto, giusto.
1: Ciao.
0: Non vediamo l'ora, Mirabella.
2: Mirabella,
0: ti aspettiamo.
2: È una delle più brave a raccontarle.
0: Tra poco facciamo anche un altro salto in redazione. Restate con noi.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19.

0: 9 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Con Valentina Allorusso ora ascoltiamo insieme tutte le ultime dalla capitale.
5: Buona giornata da Valentina Allorusso. Una relazione sentimentale trasformata in una spirale di paura è quanto ricostruito dalla polizia nell'ambito di un'indagine che ha portato all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 52enne romeno gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia. Un'escalation di condotte aggressive alimentate anche dall'abuso di alcol. L'uomo avrebbe aggredito la compagna. Con il volto insanguinato, la donna sarebbe riuscita a sottrarsi all'aggressione e a raggiungere la stanza in cui dormiva un'amica. Lì la chiamata alla polizia. Paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati. Una donna italiana di 49 anni, mentre camminava sul marciapiede, è stata colpita all'altezza della spalla da un pallino in ceramica o in metallo sparato da una pistola d'aria compressa. Sul posto sono arrivati i carabinieri. La donna dovrà essere operata. Ci saranno anche Mattarella e la Premier Meloni oggi in Campidoglio per l'ultimo saluto ad Emma Bonino, funerali di Stato in forma laica a cui prenderanno parte le alte cariche dello Stato. Ieri è stata chiusa la Camera Ardente, è scattata una veglia civile con diversi personaggi della politica e della cultura. Siamo allo sport con il calcio. La Serie A, la Roma vince anche in trasferta 2-0 contro il Torino e si assicura la vetta della classifica, punteggio pieno. Le reti sono ancora una volta di Malen al 40esimo e poi di Pisilli al 93esimo. Il tecnico Gasperini traccia un bilancio sulla coppia di Bala-Malen, una bellezza per i tifosi di calcio. Vince anche l'Inter 5-3 in casa con l'Udinese, Como-Parma finisce 2-1. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Gladiatori, buongiorno, le 8:03.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon martedì 15 settembre 2026 a tutti. Geppettino De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti nella puntata che dà il via anche alla stagione scolastica di quest'anno.
1: Terza ora della sveglia dei gladiatori. In quest'ora torna anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani e torniamo a giocare con gli adulti. In quest'ora al 393-0119-119 in palio c'è un fantastico zainetto marchiato Dimensione Suona Roma. Dai!
2: Ciao a tutti, sono sempre Sofia Maria.
1: Ciao, Sofia
2: Oggi
1: Maria.
2: Sono felice perché ricomincia a scuola. Oh, evviva!
0: Evviva!
2: Ma evviva di che?
0: Niente, non ci crede neanche
1: sei
0: lei.
1: Sei felice allora?
0: No, direi proprio di no.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in classe, scuola elementare, siamo nella classe di Geppino. Il primo giorno di scuola la maestra comincia a fare delle domande.

0: l'ingegnere, l'avvocato, a un certo punto si gira verso Geppino e gli fa: e tu Geppino che vuoi fare da grande? Geppino ci pensa un attimo, fa: io voglio fare il dottore. La maestra fa: ah sì? Beh, sappi che io non verrò mai a farmi visitare da te. E Geppino gli fa: infatti ho detto il dottore, non il veterinario.
1: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Rhythmic History 2001.

0: del mattino, Carol G, Manu Ciao nel ritmo della capitale gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Si parla di matrimoni.
1: Sì, si fanno in primavera o ridosso dell'estate.
0: Ilary Blasi invece ha deciso di anticipare, quindi domenica 13 settembre, domenica scorsa, ha detto sì all'imprenditore tedesco Bastian Müller.
1: È la seconda volta che si sposa, stavolta il matrimonio è stato meno sfarzoso del primo. Il primo ce lo ricordiamo tutti, Piazza Venezia, milioni di persone. Qui invece un ricevimento con 70 invitati, una cosa un po' più contenuta.
0: Ha detto sì a Ravello, ok, quindi un posto molto bello. Scusate
1: Ravello,
0: la rima.
1: Si chiamava lui.
0: No. Ravello, lui si chiama Bastian Müller.
1: Bastian Müller.
0: L'ho detto anche prima. Lei comunque in un'intervista ha detto che la seconda volta in cui decidi di sposarti hai una consapevolezza diversa.
1: Te credo.
0: Ti cito l'intervista. L'ho fatto con grande serenità. Non c'ero minimo di angoscia o di paura. Perché se lo fai la seconda volta vuol dire che sei anche più cosciente, hai un'età diversa.
1: Ah, quello sicuramente.
0: Mi piace l'idea di sposarmi, l'idea di questa unione che è un progetto e qualcosa di più. No, quindi ma lei innamoratissima.
1: Se una donna o un uomo si rifanno una vita, sembra pure giusto, no? Poi certo, ognuno ha modo suo. Se ha ritrovato l'amore, non c'è un'età per innamorarsi, figurati, cioè, è sempre tutto, è tutto così. Però speriamo che faccia tesoro degli errori della storia precedente, ma sia lui che lei, eh?
0: Perché errare è umano. Perseverare un po'
1: esattamente.
0: Meno.
1: Esattamente.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: House, questa è Dimensione, sono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Piccolissima pausa, restate con noi perché a breve ritorna lui, Antonio Giuliani!
1: Settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate garantite Toyota e Lexus.
0: Solo questo mese, passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina, angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo 0100.it.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro. Go. Your Energy Music.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Oh my car!
4: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero. Anticipo
5: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità,

0: per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent. Il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori.
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Dimensione suono Roma.
5: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Garantirà infatti un contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con sole protagonista e con cieli sereni e tersi. Al più nel corso del pomeriggio sera avremo qualche nuvola di passaggio a ridosso dei rilievi, ma con assenza di fenomeni. Clima ovunque estivo, su Roma si raggiungerà una temperatura massima di 30 gradi. Non cambia poi lo scenario meteorologico nemmeno nella giornata di mercoledì. Dettagli

0: Le produzioni sono quelle dei Medusa, la voce è quella di Dermot Kennedy, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Paradise, questa è la nostra musica su Dimensione Suono Roma, ora però c'è anche il nostro Giuliani Doc.
2: Giuliani Doc!
1: Antonio!
0: Eccolo!
3: Ragazzi, ragazzi, oggi vorrei parlarvi di giovanotti, ma non intesi come dei ragazzi giovani, no? Come noi, come li chiamavamo noi vecchi romani, no? Una volta si chiamavano di Agiono! Agiono, vieni qua! Te sei fatta proprio un bel giovanotto, lo sai.
1: Vero.
3: Ma di giovanotti che sabato e domenica passati si è esibito al Circo Massimo, sì, con il suo concerto. E credo che sia stato anche felice di tornare nella città che l'ha reso famoso, perché voi non lo sapete, ma tanti anni fa Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, ha iniziato come DJ in una delle discoteche più famose di Roma,
1: è
3: cioè
1: vero,
3: l'Alien. E voi non ci crederete, ma io andavo a ballare lì ogni tanto. E c'ho un aneddoto. E vedevo questo ragazzo dietro la console con una decina di

0: cappellini dietro, appesi dietro di lui, okay. Con vari, di vari colori, diciamo, che lui ogni tanto si cambiava. Con la scritta Boy, sto parlando proprio, una cosa antichissima.
1: Molto
0: antichissima. Una volta finita la serata, io praticamente uscito fuori dalla discoteca, stavo sul marciapiede per attraversare, andare a prendere la macchina. Mi giro e vicino c'avevo proprio lui, eravamo solamente noi due. A un certo punto mi giro, me lo guardo e gli dico: allora, sei proprio bravo. Lui mi guarda così, a cambiarmi i cappelli. È un aneddoto meraviglioso, perché un ragazzo veramente, si vedeva già, insomma, un uomo umile. Però la vera chicca non è questa, ma è quella inaspettata, perché durante l'ultima data, quella di domenica, in mezzo al pubblico, lo sapevate, di essere il nostro sindaco.
1: Certo,
0: perché poi alla fine, una volta scoperto, vabbè, era un po' preparata, è stato fatto salire sul palco, che ha suonato praticamente, ha preso la chitarra e ha suonato e cantato sul palco con Jovanotti. Questa, la Samba di Roma, praticamente, con un testo riadattato per dichiarare questa dichiarazione d'amore nei confronti della capitale. E la cosa bella è che a un certo punto sotto c'era un romano che ha detto: a sindaco, guarda che qui stava all'Aventino, non stava a San Basilio.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Salite a bordo della nostra DeLorean perché vi riportiamo nel 1985, l'anno in cui i Righeira vincono il Festival Barra con L'estate sta finendo.
2: In quell'anno da New York, Huey Lewis and the News con La potenza dell'amore, The Power of Love.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: spettatori, ciao Geppo, ciao Rino.
1: Ciao.
0: Mai come oggi il riferimento alla DeLorean era corretto, visto che The Power of Love era colonna sonora di Ritorno al Futuro.
1: Ma noi stiamo sempre sul pezzo, che te credi?
2: Non
1: eh?
2: È un caso.
3: Beh, ragazzi, con questa canzone non si può non ricordare Doc quando chiamava McFly. Marty, Marty!
1: Grande Giove!
2: Grande Giove! Ricordo, certo, ricordo sbloccato dal 1985 in questo martedì mattina. Huey Lewis and the News, The Power of Love.
4: Sveglia, gladiatori!
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Chico, siamo subito ritornati con la musica del 2026. Le 8:40, gladiatori, basta, abbiamo
1: mi piace, lo so.
0: Tra poco vi regaliamo il nostro zaino con I Love Roma, qualcuno di voi porta a casa il premio grosso.
1: 393 0119 119.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Yeah, uno c'è.
1: Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Con la promo Grandi Marche, mi tuffo in un mare di convenienza.
4: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E a settembre, da Autostar Flaminia, il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
6: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Pronti a portarvi a casa il nostro fantastico zaino marchiato Dimensione Solo Roma? E allora arriva la domanda che vi permette di farlo. Vai, forza Rino.
3: Iniziate già a segnare il numero 393 0119 119. A breve vi facciamo una domanda, vi diamo tre opzioni di risposta. Quella esatta vi darà la possibilità appunto di portare a casa il nostro zaino.
2: Parliamo del gruppo preferito di Rino, ma soprattutto di tantissimi italiani e fan nel mondo, gli Oasis, perché hanno annunciato il tour mondiale che li porterà anche a Roma.
3: Era nell'aria, lo abbiamo detto, raccontato nei giorni scorsi, c'è stato anche lo spettacolo dei droni sullo stadio olimpico.
2: Quindi però sono uscite le date ufficiali, 29 e 30 luglio 2027, Oasis, dove fanno?
3: Allo stadio olimpico.
2: Tanta roba.
3: Quindi la band dei fratelli Gallagher suonerà nella capitale dopo mesi di trattative. Felicissimo anche l'assessore Onorato, che dice promessa mantenuta, ha pubblicato un video sui suoi profili social e ringrazia loro per aver scelto la città, visto che Roma

0: Roma sarà l'unica tappa italiana del tour.
1: Allora, ma non è la prima volta che i fratelli Gallagher passano in quel di Roma.
0: Esatto. Ecco. L'ultima volta prima del tour previsto l'anno prossimo.
1: Erano già stati qui parecchi anni fa, eh?
0: 2008, 2009 oppure 2010.
1: Quando sono venuti per l'ultima volta gli Oasis a suonare qui a Roma? Rispondi ora a questa domanda e se sei bravo, ma soprattutto veloce, ti porti a casa il nostro zaino.
0: Era ancora il Palalottomatica.
1: Dai.
0: Tempi.
1: Ripetiamo le opzioni: 2008, 2009, 2010. Rispondi ora.
2: I love Roma.
3: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Le 8:52 in questo martedì mattina premiamo una gladiatrice che porta sì. a casa il nostro zaino. Lei si chiama Monica.
3: Ciao Monica, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Ciao, benvenuta in diretta qui su Dimensione Sono Roma. Allora, conosciamoci un pochino. Raccontaci sì. da dove ci ascolti e che cosa fai di bello.
4: Allora, vi ascolto dal Circeo e niente, al momento sono una mamma, una casalinga.
3: Vabbè, fai il lavoro più difficile del mondo, complimenti, complimenti.
4: Sì.
3: Quanti anni ha la creatura?
4: La creatura ne ha 16 e io 44.
2: Insomma, la creatura cresce bene.
3: Cresciuta.
2: Vabbè.
4: Sì.
2: Monica, parliamo di musica dal vivo, parliamo di concerti, perché gli Oasis torneranno a Roma il 29 e il 30 luglio l'anno prossimo.
3: No, però come okay. dicevamo prima, non è la prima volta che i fratelli Gallagher passano qui a Roma per un concerto. Vennero tanti anni fa, si esibirono al Pala Lottomatica, all'epoca si chiamava così. Come al solito avevi le tre opzioni: 2008, 2009, 2010.
2: L'ultimo anno in cui gli Oasis sono stati qui a Roma per portare la loro musica dal vivo.
4: 2009.
3: Risposta esatta. Brava Monica, ti porti a casa il nostro fantastico zainetto che sicuramente ti verrà, come si dice a Milano, ciulato dal sedicenne.
2: Può essere sicuro,
3: questo già lo sapevo.
2: Era il 20 febbraio del 2009, qualche mese dopo era agosto, gli Oasis poi decisero di prendere strade diverse, alla fine sono ritornati insieme 2 anni fa e quest'anno riportano il loro tour in giro per il mondo e passeranno anche dalla capitale.
3: Brava Monica. Oggi vinci tu, se vuoi salutare qualcuno, questo è il momento giusto, vai!
4: Sì, saluto mia figlia Milena che ora sta a scuola, ma sto registrando la chiamata, quindi sicuramente ascolterà. E tutti quelli che mi vogliono bene.
2: Benissimo. Grande, grande, grande.
3: Senti, grazie Monica.
2: Ma sei fan degli Oasis, Monica?
4: Sì.
2: Grande, quindi cerchiamo, incrociamo le dita, speriamo di prendere i biglietti, sarà un'impresa difficilissima, ma ecco, un tentativo va fatto. Ci vediamo in giro.
3: Ciao Monica.
4: Grazie, ciao, buona giornata.
0: I love Roma. I love Roma.

0: Semaforo rosso, ma che semaforo rosso?
1: Ma che
0: qua?
1: Andiamo, si parte!
0: Non c'è traffico, non c'è doppia fila qui nel ritmo della capitale. Tra poco ritorniamo anche in redazione.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Riapre la scuola alla Crociera nel quartiere di Casal Bernocchi, chiusa nel 2024 per motivi di sicurezza. L'intervento, del valore di quasi 900.000 euro, ha riguardato la manutenzione straordinaria e il consolidamento strutturale dell'istituto. Venerdì 18 settembre la Nuvola ospita i Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione che premiano chi ha raccontato nei media genere, etnia, età, disabilità, LGBT+, e aspetto fisico in modo autentico e rispettoso. La partecipazione alla serata è gratuita. Torna per il quarto anno consecutivo Cinema in Verde, il festival cinematografico internazionale che racconta l'ambiente attraverso film e documentari. Dal 17 al 20 settembre la rassegna propone 6 film internazionali inediti in Italia in concorso per il Ginkgo d'Oro 2026.
0: Ritorniamo in redazione da Valentina Allorusso con lei, tutte le ultime dalla capitale.
8: Ancora buongiorno da Valentina Allorusso. Tragedia nel deposito di una ditta di import-export cinese specializzata in prodotti alimentari. Un cittadino cinese è stato trovato morto nella cella frigorifera, probabilmente ucciso dalle basse temperature, sessantenne, che lavorava come custode del complesso. Si sarebbe sentito male. Tra le ipotesi anche quella che possa essere rimasto bloccato dentro dopo che la porta di sicurezza si è chiusa alle sue spalle. Una ragazza di 24 anni sarebbe stata seguita e palpeggiata fuori dalla stazione della metropolitana Piramide a Roma, quartiere Ostiense, lo scorso sabato sera, quando è arrivata una segnalazione al numero di emergenza 112. Due squadre dei vigili del fuoco e un'autobotte intervenute intorno alle 3 di questa notte presso il comune di Tivoli, via Empolitana, per l'incendio doloso di diverse autovetture distanti tra loro, ma sulla stessa strada. Nessuna persona è rimasta coinvolta. A Valmontone lo sweet delivery della cocaina, oltre mezzo chilo di droga sequestrata, circa 10.000 euro, al posto di torte e pasticcini era nascosto mezzo chilo di cocaina confezionata sotto vuoto, e lo scambio intercettato dalla polizia di Valmontone. Arrestati un trentenne, un 53enne ed una 28enne. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Emma Bonino. Alle 12.30 nella Protomoteca in Campidoglio, i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni. Saranno presenti anche Mattarella e la presidente Meloni. Ieri, al termine della Camera Ardente, si è svolta sempre in Campidoglio la veglia civile organizzata da Più Europa. Il calcio: la Roma vince in trasferta a Torino 2-0, le reti di Malen e Pisilli, vincono anche l'Inter e il Como. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatore, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon martedì a tutti! Gepperrino De Niro fino alle 10 con voi qui su Dimensione Suono Roma, benvenuti!
1: Martedì 15 settembre entriamo insieme nella quarta ora della Sveglia dei Gladiatori. In quest'ora tornerà a trovarci il nostro Romano Doc Antonio Giuliani e soprattutto torneremo a giocare di nuovo con voi. In quest'ora trovate la Biga dei Gladiatori, il gioco dove si partecipa in due, o si vince insieme o si perde insieme.
0: Segnate il numero 393 0119 119, questo numero vi servirà anche per interagire con noi, eh.
2: Buongiorno ragazzi, informazione di servizio, non prendete via di Rocca Cencia a Roma, è bloccata per incidente.
0: Ok, perfetto.

0: Ciao Angelo Atac.
1: Ciao Angelo.
2: Grazie per questa informazione. Noi ci fidiamo e facciamo ascoltare il tuo messaggio a tutti quelli che in questo momento sono in auto. E vi ricordiamo anche l'argomento di quest'ultima ora insieme. Sì. Perché oggi ripartono le scuole, quindi vi chiediamo di condividere con voi il ricordo della vostra maestra delle elementari.
1: Oh, mamma mia, veramente la bianca e nero la mia.
2: Le maestre, perché poi alle elementari sono maestre, sì, dalle medie iniziano
1: le professoresse,
2: Le professoresse.
1: Vabbè, quella con cui hai i primi ricordi è la prima maestra, quella a cui ti affezioni.
2: Bravo, maestre. Ok, 393 0119 119, raccontateci il ricordo più bello che avete con la maestra del vostro cuore. Tra poco ascoltiamo le vostre storie.
3: La barzelletta di Geppo.
1: I nostri due amici pensionati Giovanni e Tonino, come ogni mattina, sono sotto casa sorseggiando un bel caffè. A un certo punto Giovanni e fa Tonino: Tonino, dimmi Giovanni, au, finalmente sono riuscito a far smettere mia moglie di mozzicasse l'unghie. Tonino fa: davvero? E come ci sei riuscito? Gli ho nascosta la dentiera.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2001.

0: la voce è quella di J-Lo. Gladiatori, buongiorno. Le 9:10 in questo martedì mattina ripartono le scuole elementari soprattutto, e quindi vi abbiamo chiesto al 393 0119 119 di condividere con noi due il ricordo della vostra maestra.
1: Ah, che bei ricordi quelli, guarda, dai.
2: Buongiorno ragazzi, Vale da Santa Maria.
1: Ciao Vale.
2: Io non solo ho un bellissimo ricordo della mia maestra delle elementari, ma la sento ancora.
1: Dai.
2: Ho 42 anni e ogni tanto ci andiamo ancora a prendere il caffè insieme.
0: Bello.
2: Cioè, avevo anche una maestra un po' più anziana prima di lei, che ricordo pure con piacere, e un maestro, che forse è una cosa rara. Ogni tanto li incontravo ancora nel quartiere, ma mo ho perso i contatti. Però con la maestra no, la maestra Daniela. Ciao,
1: che bella, Vale, sta storia, vedi?
0: E salutaci la maestra Daniela.
1: Certo.
0: Anche io ho il ricordo di una maestra, non il nome, però ricordo però i suoi modi molto gentili.
1: Non ti ricordi il nome?
0: Era anziana, però niente, il nome non riesco proprio a farmelo tornare alla mente.
3: Ciao Geppo, ciao Rino, il mio ricordo della maestra delle elementari, okay, che mi faceva scrivere con la penna stilografica pur essendo mancino, e imbrattavo tutto il foglio, cavolo l'olio proprio. L'ho imparato a scrivere tenendo il braccio alzato, in modo tale che non sporco ancora più, nonostante scrivo capiro. Ciao Maurizio Civecchia.
0: Ciao Maurizio, vedi, il ricordo suo non è proprio bellissimo, perché ai tempi, ecco, chi era mancino incontrava difficoltà quando poi andava a scuola. Le maestre, le suore ti obbligavano a scrivere con l'altra mano, ma poverino,
1: se sei mancino. Non ti ricordi il nome della tua maestra?
0: Della mia maestra, purtroppo
1: io
0: no.
1: Io invece pensa, del mio maestro ancora me lo ricordo.
0: Ah, quindi era maestro anche?
1: Ma io il maestro, sì.
0: È una rarità, non è
1: da tutti.
0: Come si chiamava?
1: Si chiamava Giulio Perboni.
0: Giulio Perboni, sì, che è il maestro del libro cuore. Sei proprio un deficiente, guarda.
4: Sveglia!

0: ricordi della vostra maestra dell'elementare? 393 0119 119. Sentiamo, vai.
1: Buongiorno gladiatori, Luana da Portafurba.
0: Ciao,
1: il ricordo della mia maestra delle elementari è veramente particolare, perché la mia maestra era molto severa, si chiamava Margherita Nestola, stiamo parlando di circa 50 anni fa, era pugliese, zitella, e ci terrorizzava, perché al minimo rumore, al minimo compito non fatto come diceva lei, ci diceva: vieni qui che ti prendo per l'orecchio e ti scarto come una caramella, pure ti sciolgo sotto i denti. E quindi con queste frasi e questi occhi strabuzzati fuori dalle orbite io ancora la rivedo, come posso dimenticarmene? Però sempre con tanto affetto.
0: Meno male, Luana, vedi, ha dimenticato e perdonato, perché oggi certe cose non sono accettabili.
2: Comunque quelli un po' più grandi, non dell'età tua, quelli dell'età mia.
0: No, ma pure durante il mio periodo.
2: Io non ti nascondo che in prima media stavo dai preti, allora ancora lì si usavano le mani. Lo sai quanti schiaffoni ho preso io?
0: Non solo io. Non si fa.
2: Non si fa, però facevano.
0: Metodo Montessori, questo non ufficiale, che fortunatamente è andato piano piano sparendo. Piccolissimo break e poi giriamo questa domanda anche al nostro Antonio Giuliani. Restate qui.
3: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio: Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
6: Autoimport a Roma dal 1956. Anche domenica.
8: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Renault Captur 2023 a 12.990.

0: euro?
1: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Captur certificato e garantito, ibrido benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
0: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
1: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
0: Autoequip, scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Appena iniziano di nuovo le elementari, ripartono le lezioni e
1: tutti a scuola, forza!
0: Siamo pronti a sbloccare un ricordo chiedendovi della vostra maestra di quel periodo lì. Tanti ricordano ancora nome e cognome, tanti terrorizzati, tanti meno.
1: E bisogna vedere che esperienza hai avuto all'epoca. Chiediamolo anche a
2: Giuliani Doc.
0: Antonio!
3: Ragazzi, allora io dopo più di 3 anni alla fine mi sono affezionato a voi.
0: Grazie, Antonio.
3: Prego,
0: grazie,
3: ci mancherebbe.
0: Mille,
3: ma io mi ricordo a malapena i vostri nomi. Dopo 3, ma secondo come posso ricordare quello della maestra dei elementari?
0: Niente, pure no. Se fai uno sforzo.
3: Ma io mi posso pure sforzare, ma adesso che ci penso non so più neanche se ci andava ai elementari io, capito? Cioè, sta a parlare di tanti, 52 anni fa. Sì, ci andavo. Quando non mi sospendevano, ci andavo.
0: Era tremendo.
3: Era un po' monello, diciamo. Sì, ero.
0: Una volta si diceva un ragazzo vivace.
3: Sì. No, più che vivace, proprio rompi.
1: Sì, ma è intelligente, ma non si applica.
3: Sì, è intelligente, ma rompe. Rompe le copertine tutti i giorni. Perché io mi ricordo una volta, cioè, piavo delle note, delle sospensioni allucinanti. Mi ricordo una volta la maestra elementare mi chiese di fare adesso dei bastoncini sulla lavagna.
1: Sì.
3: Rispose: okay. No, li posso fare perché ho bagnato ieri.
0: No.
3: Se vuole, gli posso disegnare dei sofficini.
0: Quelli stanno ancora nel freezer.
3: Arrivò a casa le botte perché chiamavano mia madre. Una cosa proprio.
1: Giusto.
3: Diciamo che poi questi ricordi poi ho cercato di cancellarli, no? Oh, raga, proprio vedete svegliare la lavagna e dai, Gesù, cercare di cancellarli. Vabbè, niente, è arrivata molto dopo. Però più che paura della maestra, perché io c'avevo una maestra che faceva veramente paura, era anzianissima. Adesso non mi ricordo il nome, però si metteva il rossetto fuori dai labbra, non ci vedeva. Non sto scherzando. Era terribile, sembrava il coso, come si chiama, il clown, quello assassino.
1: Sì,
3: hit, mandò sei hit. Ma la paura più grande era il fiocco de nylon del grembiule, perché non c'aveva la rifinitura sopra. Se te chiamavano e te giravi de scatto, morivi decapitato.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: History 80.
1: Altro giro, altra corsa. Ritorniamo nel 1984, l'anno di Kenny il Guerriero. E anche l'anno di Occhi di Gatto.
2: Quella era meglio perché ero più sexy.
1: Bravo.
2: Facciamo un salto in Giamaica. Jimmy Cliff, questa è Reggae Night.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Buongiorno gladiatori, sono Arianna. Dopo ciao, 58 Arianna. Anni mi ricordo ancora come si chiamava la mia maestra, la Giuseppini. Poverina, era una vittima perché eravamo una classe di indemoniati e una volta gli abbiamo addirittura accappottato la lavagna. No. Quando usciva che ci riconsegnava ai genitori sembrava che fosse uscita da una lavatrice. Era con tutti i capelli dritti, tutta rossa paonazza. Porella, era buonissima. Un bacio, Arianna da Roma.
1: Ecco. Ciao Arianna.
2: Lei buonissima, voi un po' meno.
1: Un po' meno, eh.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: 9:41, quanti messaggi stamattina?
1: Buenos días, chicos.
0: Buenos días.
1: Sono Sara, la prof di spagnolo, e oggi ricomincio il mio anno scolastico. Ecco, speriamo che sia buono. Allora, io la mia maestra della scuola primaria me la ricordo benissimo e con tantissimo affetto, la maestra Maria Grazia Leone. Ho avuto la fortuna di rincontrarla poco tempo fa e la porto veramente nel cuore. E grande maestra. Ragazzi, buona giornata.
0: Grazie Sara, alla Madrid, perché poi lei è una grandissima tifosa del Real.
2: Insegna spagnolo, capito?
0: Ah, siamo pronti a giocare con voi, quindi tirate fuori i vostri smartphone, mettiamo da parte l'argomento legato alle maestre, perché ritorna la biga.
2: Esatto, sta per tornare il gioco dove si partecipa in due e bisogna collaborare, perché la biga è un gioco di velocità, ma soprattutto di coordinazione. Prenotati adesso e prova a giocare con noi. 393 0 119 119. Il messaggio deve contenere la parola biga.
0: Ok, la regola d'ingaggio è unica ed è semplicissima. 393 0 119 119, questo è il numero, la parola chiave è appunto biga.

0: In palio cosa c'è?
1: Doppia t-shirt, perché si vince in due o si perde in due. Quindi se vi portate a casa la vittoria, una t-shirt a testa, la t-shirt esclusiva della Sveglia dei Gladiatori.
0: Piccolissimo break e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina.
1: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Qualche esempio?
0: Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai tre rate omaggio.
1: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
8: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
7: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
10: Che entusiasmo!
9: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
10: Te ne do un...

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1, e se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
5: Oh my car!
6: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Valentino Automobili.it.

0: disco del 1997, White Town, Your Woman. Questa è Dimensione Suono Roma e noi siamo pronti a giocare.
1: La biga dei gladiatori.
2: Presentiamo gli aurighi di quest'oggi, rispondono ai nomi di Luana e Pietro. Ciao ragazzi,
0: benvenuti, buongiorno. Eccoli, ci siete.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora partiamo da Luana. Luana, da dove ci ascolti e che fai di bello?
3: Lavoro presso Cerveteri e sto per strada.
2: Che fai a Cerveteri, Luana?
3: E lavoro in ambito odontoiatrico.
2: Odontoiatrico, benissimo.
0: Pietro, presentati, da dove chiami e cosa fai?

0: Io chiamo da Roma e anch'io lavoro in un ospedale.
1: Ok, tutte e due nella sanità.
2: Vedi? In ambito sanitario.
1: Bene, bene, bene.
2: Il gioco è molto semplice, noi vi daremo una lista di 10 cose, ok? E voi dovete completarla entro i 45 secondi che vi diamo a disposizione.
1: Dov'è la difficoltà? Dovete essere bravi e veloci a passarvi la palla. Inizia Luana, okay, a seguire Pietro, una definizione per uno, fino ad arrivare a 10 in 45 secondi. Oggi vogliamo sapere da voi 10 marchi automobilistici italiani.
2: Italiani, mi raccomando, fa tutta la differenza di questo mondo. Parte Luana.
0: Fiat.
1: Pietro.
0: Jeep.
1: Sì, è italiana. Dai, Luana.
3: Auto bianchi.
1: Ammazza, che hai tirato fuori.
2: Che hai tirato fuori. Pietro.
0: Alfa Romeo.
2: Giusto, ottimo. Luana. C'è quella
3: Maserati.
2: Più...
1: Maserati. Pietro.
0: Ferrari.
2: Siamo a 6.
3: Lamborghini.
2: Siamo
1: Luana.
2: A 7, ne mancano 3. Pietro, tocca a te. Il tempo Fiat. Scorre. Pietro.
0: Fiat
2: c'è stato c'è detto, stato Pietro.
1: No, no, incredibile, mi si è arenato l'uomo. Io pensavo che Luana avrebbe avuto più difficoltà, invece Luana è stata bravissima.
2: Guarda che Luana ha tirato fuori auto bianchi, cioè, ti rendi conto?
1: Mancava Innocenti, De Tommaso. Mancava, c'erano alcuni vecchi,
2: Abarth,
1: Pagani.
0: Abarth.
2: Tu hai detto Jeep.
1: Lancia non avete detto.
3: Iveco.
1: Ragazzi, non avete detto Lancia, non avete detto Iveco, porca miseria, c'erano, dai.
2: Niente da fare, ragazzi.
1: Vi fermate a 7, purtroppo oggi le t-shirt rimangono qui.
2: Luana e Pietro potete riprovarci. Alla prossima, purtroppo oggi non avete completato il giro intorno al Circo Massimo e la Big si è fermata da un passo al traguardo.
1: Vi richiamiamo in settimana, state tranquilli, lo facciamo con tutti e lo faremo anche con voi. Grazie per aver giocato, ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Ciao, grazie. Ciao.
4: Riascolta la Biga dei Gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: insegnanti ha rappresentato l'inizio della scuola e la ripresa delle lezioni.
1: E anche queste quattro ore sono giunte al termine. Noi vi ricordiamo i prossimi appuntamenti a mezzanotte con la notte dei gladiatori e domani torniamo con la puntata di metà settimana della Sveglia. È il momento di lasciare il posto al nostro Gianmarco Gallari.
0: Geppe e Rino De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
2: Noi se sentimo domani. Ciao.
3: Della capitale. Ti segue anche in giro o in movimento.
4: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: E andiamo subito in redazione per le news dalla capitale.
8: Buongiorno da Valentina Lorusso, è il giorno dell'ultimo saluto a Emma Bonino. Oggi alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni. Saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Rischiano 10 anni di carcere ciascuno, 3 giovani, 2 gemelli romeni e un pakistano che per mesi hanno adescato sulla piattaforma di incontri Grindr ragazzi omosessuali per ricattarli e rapinarli dopo aver promesso loro rapporti intimi con l'inganno. 9 le vittime, una di loro costretta contro la sua volontà a subire una violenza sessuale. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne indagato per maltrattamenti contro familiari conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni dell'ex compagna, una serie di violenze e vessazioni messe in atto dall'uomo nel corso della relazione, culminate quando si è appostato nei pressi dell'abitazione della donna. Dopo averla costretta ad entrare in casa, si è introdotto contro la sua volontà nella sua camera da letto. Ho sentito un forte dolore al braccio, ho urlato per il dolore, mi sono accorta che stavo sanguinando, è il racconto sul suo profilo Facebook della donna che ieri nel primo pomeriggio in via della Giuliana, quartiere Prati, è stata ferita al braccio da un colpo sparato probabilmente con un'arma ad aria compressa. In chiusura la sanità, i medici delle strutture private di Roma e del Lazio potranno effettuare prescrizioni per visite ed esami. La regione ha dunque definito un progetto pilota che avrà la durata di 6 mesi con l'obiettivo di garantire una maggiore continuità assistenziale al paziente. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. Le 10:01.
3: Rhythmic History.
9: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Andiamo!
10: Dai, Gianmarco!
1: Si comincia! Iniziamo a fare un po' di casino, dai, a ravvivare questo martedì mattina, il 15 settembre. Buongiorno a tutti da Gianmarco Callari, lo sapete bene. Il mattino lo passiamo insieme, la seconda parte, quindi fino alle 13, fino al momento del pranzo. E ho un sacco di musica per voi!

Torri, scusa, lo siento, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale ad aprire questa seconda parte del mattino. Buongiorno a tutti quanti da Gianmarco, le 10:08, come state? Siete a un buon punto della giornata, siete felici di essere al lavoro nelle vostre situazioni? Tra l'altro, diciamo, tra ieri e oggi sono iniziate un po' tutte quante le scuole, con 670.000 studenti di Roma e nel Lazio che sono tornati tra i banchi, con un bel

Khalid stamattina su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. Buon percorso scolastico a tutti, anche ai genitori che insomma saranno coinvolti inevitabilmente da questo lungo percorso fino alla prossima estate. Ci sono un sacco di novità, anno scolastico ricco di novità, lo sappiamo, per esempio il debutto dell'intelligenza artificiale, anche qua, sì, pure qua, si studierà, ci sarà particolare attenzione a un utilizzo più sicuro, alla tutela della privacy, ci sarà anche un supporto psicologico tutto interamente digitalizzato e volendo anche a disposizione dei genitori. Poi divieto totale dell'utilizzo dello smartphone, sì, anche per le attività didattiche. Ci sarà la possibilità, volendo, di anticipare il latino in seconda e in terza media. Nei licei torneranno storia e geografia divise. Nella scuola primaria maggiore rilevanza alla poesia, memoria, rafforzano attenzione, arricchiscono il linguaggio, anche i riassunti, scrittura in corsivo, era un po' l'incubo di quando andavamo a scuola, almeno il mio, la grammatica e la sintassi, e poi anche l'informatica verrà garantita fin dalla scuola primaria, anche se va detto che ormai appena nati, cioè, sanno utilizzare i dispositivi elettronici e tutto quanto ciò che ruota attorno a quel mondo lì meglio di noi, bisogna essere onesti. Però vorrei sapere da te, visto che ci sono un sacco di novità, la prima cosa che cambieresti della scuola italiana, può essere anche una novità che ai tempi della tua scuola avresti voluto venisse introdotta, quindi un qualcosa che in generale cambieresti della scuola italiana e quindi rappresenterebbe una novità. Come raccontarcelo, come farcelo sapere, come sempre attraverso un audio WhatsApp al 393 0119 119, quella novità che introdurresti subito all'interno delle scuole, qual è?

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, nel primo giorno di scuola, con la novità che introdurreste voi dal vostro punto di vista, anche magari frutto dell'esperienza di quando andavate a scuola, che introdurreste subito nelle scuole, non solo della capitale, ma scuole italiane in generale.
1: Sentiamo. Buongiorno. Buongiorno. Io sicuramente l'educazione sessuale, perché ne abbiamo veramente bisogno.
0: Eccola qua.
1: Buongiorno.
0: Non sei l'unica, tra poco ascolteremo anche gli altri messaggi, eh?
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Oh my car!
4: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
5: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
6: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
7: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
8: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più, ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
11: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia.

0: solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Stamattina non possiamo che non parlare della novità che introdurresti tu nelle scuole della capitale, nelle scuole italiane. Intanto godiamoci le quattro hit senza interruzioni che abbiamo scelto di far partire con Madonna, Dance Tria.

a chiudere le 4 hit senza interruzioni su Dimensioni Sono Roma. C'è chi tra le novità della scuola introdurrebbe la divisa non solo per gli studenti ma anche per gli insegnanti, tutti uguali.

0: che casa, si rimane in giro, si viaggia per la nostra città giorno, sera, notte, indistintamente. È un po' il messaggio di Medusa, Erika Mamile, il loro disco estivo Don't Wanna Go Home, ascoltato stamattina su Dimensioni Suono Roma. E a proposito, a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio, Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro anche con micro tasso al 3,95%. Vai subito da carpoint.it, su carpoint.it scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Sveglia, gladiatori! Sono i primi di settembre e siamo ad Itaca. All'improvviso si spalanca la porta di casa di Penelope, entra un vecchio con la barba ricurvo, molto stanco, tutto impolverato, ed è Ulisse. Penelope lo guarda e gli fa: Ulisse, dove sei stato negli ultimi 20 anni? E Ulisse fa: stavo sulla Salerno Reggio Calabria.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su Poste.

0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
13: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Cold Heart, Elton John e Dua Lipa su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, l'emozione, la gioia per così dire del primo giorno di scuola. Ma si parla di novità, la novità che introdurresti tu, visto che insomma nell'intero anno ne verranno introdotte tantissime, dall'intelligenza artificiale fino al insomma alla possibilità di studiare l'informatica da piccoli piccoli piccoli, quindi alla scuola primaria. Vai.
1: Buongiorno Dimensione Suono Roma.
0: Ciao cara.
1: Qui Alessandra
0: buongiorno.
1: Da Ostia. E una cosa fondamentale che manca alla scuola, secondo me, che ho fatto solamente un pochino quando ero alle elementari, ma parliamo di ormai parecchi anni fa, è sicuramente, a parte l'educazione sesso-affettiva, che vediamo se riusciamo a reintrodurla nella scuola, educazione civica. Perché? Perché l'italiano non ha il rispetto dei servizi al pubblico, e quindi tutto ciò che è res pubblica, quindi appartenente a tutti quanti, l'italiano non ha minimamente il rispetto e il senso di conservazione di ciò che è di tutti.
0: Beh, comunque educazione fisica civica sarebbe tanta roba, sarebbe un ottimo punto di partenza necessario.
2: Vabbè, tutti, e ci sono anche... da Roma. Ciao. Io introdurrei più vacanze durante il periodo scolastico e meno nel periodo estivo, un po' come succede in quasi tutta Europa.
0: Cioè tutti gli studenti faranno sì con la testa ascoltando la tua proposta.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: primo giorno di scuola è difficile da dimenticare, no? Anche come si era vestiti, l'emozione, l'agitazione, l'ansia. No, primo giorno di scuola, nuovo anno scolastico, un sacco di novità, però vogliamo sapere, stiamo parlando della novità che introdurreste voi.
1: Buongiorno Gianmarco, buongiorno a tutti. Ciao, io reintrodurrei sicuramente l'educazione civica.
0: Pure tu, ecco un altro. Vai.
1: Introdurrei l'educazione sessuale fino anche in alle prime armi, da subito, sì. E la patente di guida, tutti i corsi per quanto riguarda il saper stare sulla strada.
0: Anche perché forse hai centrato il punto, l'abbiamo visto ieri, c'è questo insomma studio che mette in evidenza il fatto che un romano su due ai test della patente, parliamo di teoria, viene incredibilmente bocciato. Uno su due è tantissimo. Yeah.

0: app.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via.
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
3: Buongiorno alla redazione, ecco le news dalla capitale.

0: dei carabinieri sul litorale romano, arrestato un 38enne già sottoposto alle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento all'ex compagna. Sul fronte del contrasto alle sostanze stupefacenti, l'attività ha portato alla denuncia in procura di due ragazzi. A Valmontone, sweet delivery della cocaina, sequestrato oltre mezzo chilo di droga, circa 10.000 euro. Al posto di torte e pasticcini era nascosto oltre mezzo chilo di cocaina confezionata sotto vuoto. È lo scambio intercettato dalla Polizia di Stato a Valmontone, arrestato un trentenne. La Fondazione Don Luigi di Liegro, come da tradizione, apre le porte alla città con un open day per la presentazione delle attività che caratterizzeranno gli impegni per i prossimi 12 mesi. L'evento si terrà giovedì 17 dalle 16 alle 18 presso la sede della Fondazione in via Ostiense a Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: In questa fase tanto ci lega alla guerra di Ucraina, in senso stretto, perché la guerra è una fase cruciale. Ieri Trump ha annunciato che c'era un accordo per cui la Russia e l'Ucraina si impegnavano a non colpire reciprocamente impianti energetici. E quell'annuncio di Trump, come tutti temevano, visti i precedenti, è durato lo spazio di una giornata. Stanotte si è saputo di due attacchi a stazioni di servizio in Ucraina da parte russa con i droni. Ma non c'è soltanto questo, ci sono le nuove azioni offensive attribuite alla Russia. Sono stati proprio due caccia italiani in missione nella NATO a colpire e abbattere un drone che era entrata nei cieli della Lituania, ed è un drone quasi certamente, aspettiamo la conferma ufficiale ovviamente, di fabbricazione e di utilizzo russo. C'è una guerra vera e propria, c'è una guerra ibrida e c'è una guerra politica, ed è questo il terzo aspetto che ci riguarda direttamente, perché sia nel campo largo in maniera più eclatante, sia anche nell'area della maggioranza di governo, c'è uno scontro su cosa fare rispetto all'Ucraina, rispetto agli aiuti da dare a Kiev dopo 4 anni e mezzo di guerra. Come si sa, mai più armi all'Ucraina è un po' il proclama di Conte, che lo distanzia tantissimo da Elly Schlein. E dall'altra parte Salvini invece parla con gli industriali che hanno rapporti con la Russia, dicendo basta con tutto questo ostracismo. E Tajani, che è anche ministro degli esteri peraltro, oltre che leader di Forza Italia, gli risponde: si va avanti come sempre con gli aiuti a Kiev. Grande il disordine sotto il cielo, soprattutto sotto il cielo di quella guerra.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Siamo le 11 e un minuto.
4: Adesso, now, subito,
1: senza interruzioni.
3: Eccoci, si riparte un'altra ora, martedì 15 settembre. Buongiorno a tutti da Gianmarco, come state lì fuori? Siete belli carichi, un po' stanchini, stancucci, diciamo. Ciao a tutti. Un po' di ricordi. Allora, nell'anno in cui andavano di moda le camicie di flanella quadri indossate con un set

chiudere le quattro hit senza interruzioni, 4 for you con Offenbach Be Mine, un man di Paghigue era stare in apertura dal 1993. Il nostro viaggio nel tempo con What Is Love Hathaway, uno dei dischi più

0: Purple Disco Machine, Soft in the Giants, Hypnotized, su Dimensione Sonora. Ma finalmente una storia come si deve, cioè diventare virali sui social, però poi fare del bene proprio attraverso questa popolarità inaspettata. Tra poco,
1: novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Miley, Bass, Perso

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Back to work? Back to school? No, back to fiori!
2: Se cerchi efficienza,

0: tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
1: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
0: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
3: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
5: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva?
7: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
8: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, per famiglia agora, di risparmio, di qualità.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.

Your Love di Calvin Harris e Ellie Goulding nel martedì mattina di Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Una storia meravigliosa, finita bene con l'aiuto dei social, per fortuna fanno anche qualcosa di buono ogni tanto. È una storia che arriva dalla Cornovaglia, un ragazzo, un senza tetto, lui per 10 anni senza casa, senza una casa stabile. Poi una notte di gennaio all'improvviso è entrato in una chiesa, si è seduto davanti a un pianoforte e ha fatto quello che ha sempre saputo fare, ovvero appunto suonare musica, e la sua vita da lì è cambiata. Ha suonato Bohemian Rhapsody dei Queen proprio in chiesa. Qualcuno ha registrato questo video, ha caricato tutto quanto sui social e il video è diventato virale. Tanto che ha raggiunto una popolarità clamorosa da consentirgli un altro stile di vita, da subito la possibilità di concedersi una casa, diverse soddisfazioni, tutto il necessario, cosa già bella così. Ma la cosa sorprendente e sensazionale arriva ora, perché lui ha trasformato questa popolarità in un modo per aiutare gli altri senza tetto. Ha continuato a suonare, a devolvere i guadagni in raccolte fondi da destinare a persone bisognose, come era lui un tempo. Quindi una storia che ci sottolinea ancora una volta sempre che non dobbiamo mai dimenticarci da dove siamo partiti, nel bene e nel male.

Ecco, messaggio importante che arriva direttamente dal 1997, Day by Day, e non è soltanto la Rhythmic History, ma appunto è l'invito, no? Nel raggiungere, nel cambiare magari una situazione, nel costruire un qualcosa giorno dopo giorno, con calma, mattoncino dopo mattoncino, raggiungeremo le nostre soddisfazioni.

0: Alex McNown di Take Me Back su Dimensioni, suono Roma, sta per arrivare quel momento lì. Come quale? Quello della musica nuova.
1: Che erdaie sia con te.
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora?
3: E poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensione Sonora Red on Cash è un sacco bello.
4: Time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Autoequip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
8: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
12: Dimensione suono Roma. Il ritmo della

0: Questa è una novità super fresca, adatta secondo me a questo periodo, per lasciare di base quella freschezza estiva proprio alla fine dell'estate. C'è la novità di Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind, si chiama così.
1: Dimensione Suono Roma.

Planet Funk su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Lui è molto legato al nostro paese perché ha anche partecipato al Festival Bar tantissimi anni fa, è stato ospite in alla 60ª edizione del Festival di Sanremo e poi è molto legato a Bob Sinclar, lo conosciamo grazie a lui, ha collaborato diverse volte col DJ francese in Together, Peace Song, ma soprattutto World Hold On. Dimensione.

0: Rosa, Khalid, Weekend su Dimensione, su Roma, si torna di nuovo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
0: Nuovo appuntamento con le news dalla capitale. Sentiamo.
4: Buongiorno da Valentina Lorusso, un magazzino di falso di lusso pubblicizzato online, scoperto dai finanzieri nella zona dei Castelli Romani. Le indagini hanno preso il via dal monitoraggio di

di un profilo su TikTok. I finanzieri hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione del titolare dell'account e hanno trovato un vero e proprio magazzino clandestino dove erano stoccati oltre 1200 articoli falsificati. Diffusione di

0: di Roma contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato dai professori Franco Focareta e Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita. Ha preso il via il 31 agosto il nuovo programma di telechirurgia robotica della Fondazione Policlinico Gemelli, che mira a mettere in rete le competenze tecnologiche delle strutture sanitarie del gruppo Gemelli. I primi due interventi riguardano una donna e un uomo affetti rispettivamente da una neoplasia del colon retto e da un tumore alla prostata. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Mezzogiorno.

Vicinissimo al momento del pranzo, ciao a tutti da Gianmarco. Arriva un successo di Alexia, quindi voce rappresentativa degli anni 90, che insomma accende la luce su uno dei programmi più visti almeno dal sottoscritto. Mai dire gol. Dimensione, suono, Roma. Rhythmic.

0: con David Guetta su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Rimane un settembre con numerosi eventi dalle nostre parti. Qua in città siamo esattamente alla metà del mese, ma per esempio c'è ancora tanto da vivere il Rome Future Week dal 21 al 27, sempre settembre, in cui Roma si trasforma in un laboratorio diffuso di idee, innovazioni, confronto. È una manifestazione che coinvolge un sacco di parti, imprese, start-up, ci sono le associazioni, le università, scuole, istituzioni, insomma tutti. E poi parallelamente c'è anche il Festival dell'Ascolto che prosegue fino al 24 settembre. Ci vuole orecchio, questo è il nome, dedicato all'incontro, al dialogo e al valore dell'ascolto. Bisogna proprio sottolineare sempre questo aspetto: è importante saper ascoltare, saper comprendere e non soltanto parlare, dire la nostra. Ecco, possiamo ascoltare come suonano le piante addirittura. Questa magia non avviene a Roma per il momento, ma in Gran Bretagna con Harmonic Fields. È un'installazione, sentite qua, che comprende oltre 200 strumenti alimentati dagli elementi naturali. Per esempio ci sono flauti in bambù, tamburi vibranti, sirene elica, carillon rotanti. È tutto quanto in mano alla natura.
1: Il ritmo della capitale.

0: Popolo, dice Madame, in Mamma non Mamma, disco ritrovato su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, vicinissimi alla pausa pranzo, e sta per arrivare anche una grande protagonista come la 4 for You. Ma lo sai che a settembre da Carpoint sono ripartite anzi le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna, e in più solo da Carpoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Settembre, si torna lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno io.

dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

0: fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iperfemi Agora, di risparmio, di qualità.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
7: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
6: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
7: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
11: Eccola qua la protagonista di quest'ora. Allora prepariamo la nostra tavola, apparecchiamo per bene, godiamoci le 4 hit senza interruzione.

0: troite senza interruzioni, aperte da Talk to You di Another. Abbiamo ritrovato Charlie Puth di Attention e Goya nel mezzo di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro, tornando a Tell Me Why, proprio per quanto mi riguarda, ricorda poco più dell'infanzia, con quelle estati, con il Festival Bar, tutte quelle canzoni meravigliose che, insomma, eravamo soliti ascoltare. Insomma, bei tempi.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Free Love, Annie the Signal di One su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate, garantite Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. E allora visita le divisioni usato di via Pontina, Pontina 591 e via Casilina, angolo del Gra. Le offerte sono online sul gruppo 0100.it, questo è il sito. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Pensa, una volta mi innamorai di una ragazza, gli ho mandato una cartolina al mese per un anno.
3: E poi che è successo?
2: E poi si è sposata col postino.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
8: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario grosso e gruppo romano supermercati con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
13: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
14: Usato Days.
13: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
14: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
13: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
14: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
13: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
15: Dimensione Suono Roma.

Adele con E l'oltra lite più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. L'estate è finita, diciamo prossima grande tranche di vacanze nel corso delle ferie natalizie, ma si può fare un bilancio, o meglio l'hanno fatto soprattutto determinati enti turistici per quanto riguarda i viaggiatori in Africa, e hanno diciamo sentenziato quelli che sono i turisti meno apprezzati per i loro comportamenti, e quindi faremo un po' il punto della situazione su questo report. La domanda che sorge spontanea è: ci vedranno noi italiani di buon occhio, oppure insomma.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono,

0: Will Never Be The Same Without You, David Guetta, Usher su Dimensione Sonoro. Ma in questo martedì, nel cuore, nel pieno della pausa pranzo, è tornato dopo 600 giorni di ferie Xenia. Benvenuta.
1: Buongiorno, non diciamo bugie, soltanto 7.
0: 583, sì, per la precisione.
1: Pagati.
0: Sarebbe bellissimo, pagati. Insomma, sarebbe meraviglioso.
1: Una vita in vacanza.
0: Quasi 2 anni.
1: Da una vecchia che balla.
0: Proprio noi ce ne andiamo in vacanza,
1: sì?
0: C'è un sito, soprattutto per chi ama fare le vacanze all'insegna dei safari. Questo sito si chiama Safari Bookings, che ha realizzato un sondaggio su 192 tour operator. Ha chiesto a questi tour operator, a queste agenzie: ragazzi, ma chi sono i turisti più maleducati che vengono a fare i safari lì e che non sanno comportarsi? Sai qual è stata la risposta?
1: Italiani.
0: Risposta esatta. Gli italiani non sono moltissimo apprezzati, quelli che fanno i safari, perché hanno detto, insomma, che in particolar modo sono dei ritardatari. Sai quando ti ritrovi nei grupponi, no?
1: Alle 9, 10 qui.
0: Tutti giù. E scarso rispetto delle regole, e poi sono tirchi perché non lasciano mance. Questo è vero.
1: Questo
0: è vero, però l'ho notato anche io alla fine dei tour. Gli italiani tendono a non lasciare. Si attaccano ogni cosa. No, però quella guida non mi è piaciuta.
1: Ho già pagato, quindi perché devo dare dell'altro?
0: No, non c'entra niente. Tu paghi l'agenzia, però ti segue una guida, magari per 8-10 ore di viaggio, la mancia.
1: Ma poi per l'apprezzamento, no? Se sei stato bene, dici, ti vatti a prendere un caffè. Non dico tanto, però.
0: Uno direbbe, ma sì, ce l'abbiamo qualche pregio, visto che abbiamo tutti i difetti. Sì, pare che siamo tra i viaggiatori più interessati alla cucina locale.
1: Confermo.
0: Ti piace sperimentare?
1: Io ho cercato un dolce tipico del posto dove sono stata, l'ho trovato l'ultimo giorno.
0: E questa è una notizia, perché il posto in cui sei stata ha cose tipiche?
1: Un dolce. Tremendo.
0: Appunto, no, è strano, perché avrei detto di no. I più educati invece sono i giapponesi, i più generosi con le mance.
1: I giapponesi?
0: No,
1: gli americani.
0: I più avventurosi?
1: Gli spagnoli.
0: No, i tedeschi. Dimensione Suono Roma.

0: Full People su Dimensione Sono Roma. Quindi, come si chiama questo dolce, ricordi quello che hai provato in ferie?
1: Imcaret.
0: Come?
1: Imcaret.
0: Buono?
1: No.
0: Ma a base di cosa?
1: Datteri.
0: Datteri.
1: Sì.
0: Quindi allora cucina non è il loro forte.
1: No, per niente.
0: Pulizia è il loro forte.
1: No. E per il resto.
0: Gentilezza.
1: Gentilezza neanche. Passiamo alla prossima.
0: No, io rido perché ci sono stato anche io. Perché
1: confermi?
0: Se confermo. Confermo
1: perfetto.
0: Tutto.
1: Perfetto.
0: Sarebbe da lanciare qualche slogan, sì, per cappello, ma non lo faremo. Ci sentiamo stasera alle 23.
1: Ciao. Ciao.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross.

0: da zona Castel di Leva. Il sinistro nella notte, la vittima è un 48enne per il quale purtroppo non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito, l'automobilista era alla guida della sua auto, una Nissan Qashqai. Per cause non note, in corso d'accertamento ha sbandato ed è finito contro un muro. I carabinieri di Castel Gandolfo hanno arrestato 3 uomini, 32, 18 e 19 anni, tutti originari dei Paesi Bassi, per tentata estorsione in concorso. Avrebbero minacciato un uomo e preteso una somma più che raddoppiata rispetto a quella pattuita. I 3 autotrasportatori sono stati arrestati. Lo sport, l'atletica, niente mondiali per Roma, se li aggiudicano Nairobi e Monaco di Baviera. I mondiali del 2029 e del 2031 battute sia a Roma che a Londra. La decisione è stata presa durante la riunione del consiglio di World Athletics a Budapest. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 13 sono passate da un minuto.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: È martedì, è il 15 settembre, sono le 13 ed un minuto. Questo significa che ha inizio la pausa pranzo di Dimensione Suono Roma. In mia compagnia, ciao.

0: You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione su.

0: su Dimensione Suono Roma, le 13:13 minuti. Buona pausa pranzo, buon pranzo, qualunque cosa voi stiate mangiando, addentando un panino, un toast oppure un comodo pranzo in trattoria, perché no, mi piacerebbe pensare che sia così in nostra compagnia, quindi con Dimensione Suono Roma che rallegra il tutto, il sottofondo musicale perfetto per ogni giorno. Io direi di iniziare e di mantenere, no, le buone tradizioni, e come ogni martedì che si rispetti, nella prima parte della nostra pausa pranzo insieme, di dare il via alla galleria fotografica che si viene a creare dalle vostre fotografie, quindi di scattare, se vi va, e di condividere con la diretta di Dimensione Suono Roma una foto in questo momento. Prendi lo smartphone, scatti una foto, qualunque cosa tu voglia condividere con noi, ed inviarla alla diretta 393 0119 119. Ricordati di firmarti e insomma puoi fotografare quello che vuoi, il tuo banco di lavoro, la postazione dove sei in questo momento, la persona che è lì accanto a te, il tuo amico a quattro zampe, il capo che mal tolleri, ecco, tutto questo purché sia condivisibile e guardabile, e così si viene a creare la vostra galleria fotografica, le foto più belle proverò a raccontarle tra poco. 393 0119 119. Let's go.
1: Novità,
2: novità.
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind, Miley, Bass Persuades,
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
4: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
0: Autoimport, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
5: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
4: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.

Capitale, come ogni martedì che si rispetti insieme a voi, e questo appuntamento mi è mancato molto, è partito il foto di le vostre fotografie alla diretta al 393 0119 119. Sono piacevolmente colpita dal vedere foto ancora al mare, bellissimo. Ciao, sono Daniele, un bacione da Ponza con mia moglie Laura e la nostra piccolina Daisy, è un cagnolino meraviglioso in barca che sta insomma guardando l'orizzonte, il mare, si vedono anche le barche, no, dietro. Ciao, sono Fabio d'Aprilia, sono in garage e sto facendo una scatola di legno per mio figlio. Il momento fotodia mi piace particolarmente perché riesco a comprendere che cosa fate, le varie faccende di cui vi occupate mentre ascoltate Dimensione Sonoroma. Quindi c'è chi è al mare, chi è impegnato a creare una scatola di legno, uscita libera di una mamma di 4 anni e un nato di 20 giorni. Ciao a tutti da Giulia. E allora un abbraccio in particolare a questo nato da 20 giorni. 3930 119 119, ancora per poco continua il nostro fotodì, quindi se vuoi condividi la tua foto.

Loro per Unbreak My Heart, Tony Braxton su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Le vostre fotografie al 393 0 119 119. C'è chi sta lavorando, chi è bloccato nel traffico, però insomma la musica è per tutti. Noi ci siamo sempre e non vi abbandoniamo mai. A partire dalle 14 anche l'appuntamento Xenialetica, per chi non sapesse si tratta dell'unico gioco radiofonico che ci riporta a scuola guida, quindi belli pronti automobilisti e non a giocare, a sfidarci con la segnaletica stradale. In arrivo per noi Chris De Serendi, questa è Good Old Days.

0: Days, Chris De Sarandi, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma ho un consiglio per te: a settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero, e in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Yeah.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
7: Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Fino al 14 febbraio, Palazzo Buonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
10: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
11: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
12: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
13: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
12: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
13: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: è figlia d'arte, ha iniziato a fare musica da piccolissima grazie a suo papà, poi ha fatto anche l'attrice. Sto parlando di Miley Cyrus, che per questo periodo ha deciso di togliere il cognome Miley. La nuova è Best Persuade.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: detto, è d'obbligo. Chi non lo fa, mente. Milky, Just the Way You Are, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, le 13:55. Per quanto mi riguarda, la prima ora insieme di questa pausa pranzo è volata. D'altronde succede quando si sta bene. Una domanda che però mi viene in questi giorni è: siete davvero felici che sia finita l'estate, cioè che siano finite le vacanze, non l'estate? Abbiamo davvero sopportato un caldo incredibile, questo probabilmente ci ha reso unanimi nell'attendere l'autunno che sta arrivando, perché in queste serate, no, il freschetto si fa sentire. Però io direi di scindere le cose, quindi siamo felici sì che il caldo attanagliante sia finito. Per quanto mi riguarda, mi dispiace che finiscano le giornate con la luce fino alle 20 di sera, mi dispiace che finiscano le giornate al mare, le uscite un po' più spesso con gli amici. Quindi bisogna, per quanto mi riguarda, dividere le cose. Io, se potessi, se fossi il sindaco della meteorologia, sceglierei di fare un patto, quindi primavera sempre oppure autunno, questo periodo qui, e di viverlo sempre con la luce fino alle 20 di sera, e con una cosa che non dovrebbe mancare mai ed effettivamente non cambia mai: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed idee Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Poco dopo le 15 di ieri ho sentito un forte colpo al braccio mentre camminavo in via della Giuliana Prati. Mi sono resa conto che mi avevano sparato con qualche tipo di arma, probabilmente aria compressa. Il racconto di Cristina Stillitano. La donna ferita ieri, dopo gli esami medici, hanno accertato che il pallino le ha attraversato tutto il braccio. La donna verrà operata oggi da uno specialista al CTO, indagano i carabinieri. Si trova in coma farmacologico un ragazzo di 29 anni aggredito a colpi di falce domenica sera fuori da un centro sportivo in zona Quadraro Don Bosco. A ferirlo con 3 colpi al braccio, alla spalla e all'addome sarebbe stato un uomo di 52 anni, dopo una violenta lite scoppiata per una partita di calcio. Un maxi schermo in piazza del Campidoglio ha permesso alle persone comuni di seguire i funerali di Emma Bonino. La cerimonia si è svolta alla presenza delle massime cariche dello Stato, tra le quali il presidente Mattarella. In relazione alle notizie diffuse oggi dagli organi di informazione sulle perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica di Roma, Banca del Fucino precisa che non è indagata e non è destinataria ad alcun provvedimento e nega qualsiasi iniziativa lesiva degli interessi della SS Lazio SPA, dei suoi azionisti e dei suoi vertici. Il comunicato fa seguito alle perquisizioni dei carabinieri nei confronti del presidente della banca Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini e del giornalista Bisignani. L'indagine nasce dalle denunce presentate da Lotito, che avrebbe denunciato di essere vittima di una campagna organizzata per creare le condizioni per la cessione della Lazio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
0: is. Un minuto alle

tutti coloro che dovranno affrontare l'esame teorico della patente. Perché? Perché io sto per fare un quiz, proprio preso una delle domande prese dai quiz online, quelli che servono per esercitarci, insomma ho bisogno di un vincitore, una vincitrice, un colui o una colei che si aggiudicherà l'appellativo di più bravo o più brava della classe, della scuola guida di Dimensione Suono Roma. Chiaramente la risposta può essere o vero o falso, proprio come da quiz, ma ho bisogno di qualche dettaglio più, quindi della motivazione alla risposta. Vero perché, falso perché. Piccolo spoiler, attenzione, perché la domanda che sto per fare potrebbe essere

questo martedì 15 settembre. Vengono definite autovetture tutti i veicoli con motore anteriore. È vero oppure è falso? 393 0 119 119. Vengono definite autovetture tutti i veicoli con motore anteriore.

0: Tony ad Anzio è falso perché le vecchie auto e il motore ce l'avevano dietro. Ciao ciao, dritta all'obiettivo, ma l'ha azzeccata. Brava Sonia, pronto?
1: È falsa.
0: Falsa, perché? Perché?
2: Ciao Xenia, Davide
0: ciao.
2: Da Roma.
0: Ciao Davide.
2: È falsa, perché anche quelle col motore posteriore sono autovetture. Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. Ciao.
3: L'affermazione secondo me è falsa, perché ad esempio le Ferrari hanno il motore posteriore, quindi non tutte le autovetture hanno il motore anteriore.
0: Vero.
3: Ciao Michela da Civita.
0: Mi

era posteriore. Quindi l'affermazione è errata, perché la posizione del motore anteriore o posteriore non definisce cos'è un'autovettura. Nessuno di voi però mi ha detto che cos'è un'autovettura. Secondo il codice della strada, un'autovettura è un autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo 9 posti, compreso il conducente, indipendentemente da dove si trovi il motore o da quale sia il tipo di trazione. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani a partire dalle 14.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Renault Captur 2023 a €12.990.
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido benzina o GPL, tuo da €12.990 con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €3.733, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale €9.704,88. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da €13.450.
5: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da €180 più IVA. Messere Porte, più

0: che mai. Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
0: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
4: 14:22, primo pomeriggio, pausa pranzo ancora in corso e... Esatto, c'è una 4 for you che arriva proprio nel momento esatto, 4 hit senza alcuna interruzione.

0: finalmente ritrovata qui su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. C'è un consiglio che arriva per te, quindi tieni bene le orecchie aperte. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Che erdaglie sia con te!
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora?
3: E poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensione Sonoro per Don Cash è un sacco bello. Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sul

0: dimensionesuonoroma.it.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: Autoequip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
7: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
8: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

Radio Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale, la musica con noi non si ferma mai e procediamo alla grande. Tra poco alzeremo anche le saracinesche del Mollificio Nazionale insieme al nostro super mollicone. Questa però è In Your Eyes.

The Black Eyed Peas dal 2005, Don't Funk With My Heart, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale a quest'ora con il mollicone nazionale che è arrivato ma è uscito un attimo, quindi io faccio le sue veci con la V. Mi raccomando, non fate battute. In ogni caso siamo qui per farvi la fatidica domanda al 3

3 0 119 119. Qual è quella cosa che avete acquistato, ma come si dice dalle mie parti, è stato un grande pacco, quindi acquistata ma mai utilizzata? Io per esempio l'ho fatto proprio di recente. Avevo visto girando nell'internet una sorta di macchinario che realizzava un classico panino americano. Lo faceva tutto insieme, quindi cuocendo contemporaneamente l'hamburger, l'uovo e il pane, quindi sia sopra che sotto. Bene, non serve a nulla, non cuoce niente. È uno spreco di energia perché consuma tantissimo, si sporca ed è difficile da pulire. Insomma, questo è stato il mio ultimo acquisto inutile della vita, l'ho riposto nello scatolo e credo che sarà lì in cima al mobile della cucina per il resto dei suoi giorni, probabilmente anche dei miei. 393 0 119 119, quell'acquisto che hai fatto che però non è servito a niente, che si è rivelato essere un grande pacco, qualcosa di inutile. Ti aspettiamo con SMS, ma meglio WhatsApp audio.

0: di Luis Capaldi, Someone You Loved su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, questa a chiudere la pausa pranzo insieme a me. Io sono Xenia, baci e abbracci a tutti voi. Le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale, con me ci sentiamo domani in pausa pranzo. Ciao!
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Sonoro.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
0: Adesso linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Ben trovati da Francesco Certo. In Campidoglio terminati i funerali di Stato di Emma Bonino. Il presidente Mattarella e la premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Momenti di commozione generale all'uscita dal palazzo. La sua battaglia per i deboli e gli indifesi è stata la sua stella polare. Un insegnamento per tutti noi, ha affermato Romano Prodi. Diffusione di notizie false per alterare il prezzo delle azioni della Lazio e costringere Lotito a cedere il controllo del club. E questa è l'accusa contestata dall'antimafia capitolina nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, indagati nell'inchiesta che ha portato ad una serie di perquisizioni eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo. L'ipotesi è quella di manipolazione del mercato. Secondo i magistrati, le condotte sarebbero andate avanti da giugno 24 fino ad oggi. Le indagini sono partite dopo alcune denunce di Lotito. Il patrone in particolare ha denunciato una serie di episodi come l'affissione di striscioni in piazza San Lorenzo in Lucina, nei pressi della Camera, oltre a minacce telefoniche via social ricevute. Il materiale sequestrato durante le perquisizioni, documentazione cartacea, chat, email e dispositivi elettronici, servirà a verificare i rapporti tra i coinvolti e accertare l'eventuale esistenza di altri partecipi al presunto accordo criminoso. Sotto la lente della procura, tra l'altro, figurano la presunta imminente vendita del 67% della Lazio, il presunto stato di decozione delle società riconducibili a Lotito e l'asserito piano per far retrocedere volontariamente la squadra al fine di incassare il paracadute da 35 milioni. Banca del Fucino, in una nota precisa che non

0: nostro favore. Pronto?
1: Eppure vuole spaccare la lancia.
0: Dai, prego.
1: A vostro favore.
0: Grazie.
1: Però io darei a testa a qualcuno.
0: No, no, no, evitiamo.
1: Eppure voi due insieme con le voci mi piacesse proprio.
0: Mi piacesse.
1: Mo quasi quasi scrivo una lettera al direttore.
0: Direttore.

po' di domande e di chiacchiere da fare. Intanto vorrei affrontare il discorso patente. Noi a partire dalle 14 giochiamo tutti i giorni con Xenia Letica, ci mettiamo alla prova perché non sempre ricordiamo le regole del codice della strada. E devo dire che qui a Roma c'è un risultato che sinceramente mi dispiace, cioè mi fa un po' storcere il naso, perché non siamo proprio ferratissimi, no? In ambito cartellonistica stradale, ma ne parliamo tra poco.

0: Annalisa, esibizionista su Dimensione Suono Roma e Il Ritmo della Capitale, cadono i romani in quanto a regole del codice della strada, patente. Se dovessi rifare l'esame della patente in questo momento, sei proprio sicuro di riuscire a superarlo?
1: Comunque volevo comunicarvi che se io dovessi rifare l'esame della patente ed ho la patente da più o meno 30 anni, verrei bocciata.
0: Bene. Lei è onesta, severa ma giusta. Patente, incubo, esame di teoria. A Roma passa solo un romano su due. Ne parliamo tra poco.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Marrakesh e Guè, Casini.
4: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
3: Miley, Base Persuades.
2: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
5: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
7: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
8: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
9: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Oh my car!
11: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
12: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
14: Vendasi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
16: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
17: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
18: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
19: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
18: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
19: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati

0: Ciminati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.

Harry Dalton, Don't Worry, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Prendo in prestito queste parole: Don't Worry, non preoccuparti, non preoccupatevi ragazzi, perché tutto si supera. C'è un problema, perché pare che la patente sia un incubo all'esame di teoria, passa solo un romano su due, quindi coloro che saranno gli automobilisti di domani hanno difficoltà a superare l'esame teorico della patente. Tra gli aspiranti automobilisti che nella capitale si presentano all'esame di teoria per prendere la patente, uno su due non passa, ed è un dato parecchio alto e sconfortante, direi. Noi tutti i giorni ripetiamo le regole del codice della strada qui con Xenialetica: dovete ascoltare di più, perché poi è facile, basta memorizzare soltanto le regole, che sono tante, sì, però insomma si può fare. Questa fotografia arriva dai dati della motorizzazione civile di Roma, che sono stati diffusi dal Ministero dei Trasporti e che raccontano le prove svolte tra gennaio e agosto 2026. Gli idonei sono appena 27.669, su un numero molto molto più ampio, e quindi questo significa che tantissimi accedono all'esame teorico della patente ma non lo superano, bocciature che in molti casi hanno un costo, perché i tentativi concessi sono solo due per l'esame teorico e dentro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Se si falliscono entrambi, i privatisti devono ripresentare la pratica e pagare circa 60 euro, mentre invece chi frequenta un'autoscuola deve presentarsi di nuovo e il costo si aggira tra i 100 e i 250 euro. I ragazzi, mi raccomando, i numeri del 2026 non premiano gli aspiranti automobilisti romani, ma noi qui tutti i giorni facciamo ripetizioni grazie a Xenialetica.

0: Micico su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questa volta è vero, è arrivato!
1: Ma ciao Micica, come stai?
0: Bene, bene, tutto bene.
1: Senta mia cara, ho una domanda in serbo per lei oggi. Sì. Però gliela faccio in italiano, anche se è in serbo.
0: Sì. Sarà triste. No, senta, non sono pronta.
1: C'è una spesa folle che lei ha fatta e le è rimasta un po' sul groppo.
0: Non sì, so, l'ho tipo... anche raccontato perché poco fa ho spoilerato. Sì. Io ho acquistato di recente un macchinario che serve per realizzare i panini all'americana.
1: Ah.
0: Pare che cucini tutto da solo, scaldi il pane, cucini l'uovo, l'hamburger, non serve a niente.
1: Niente, proprio. Quindi il tostapane fake.
0: Sì.
1: Il tosta fake.
0: Inutile.
1: Va bene, spesa inutile che avete fatto al 393-0119-119.
0: Let's go! Settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate garantite Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo0100.it. Da 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta.
4: Aveva
3: raggiunto il vicino di casa da una distanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
1: No, allora ha fatto bene.
2: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia. Fairways,
6: Fairways, qualità conveniente sempre.
7: Sapevi che da Fairways puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Fairways e scopri come accedere al servizio. Fairways, l'entusiasmo di servirvi.
8: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
9: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
8: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
9: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: il ritmo della capitale.
1: Allora, grazie a tutti gli amici e le amiche che hanno detto che noi insieme siamo una bella coppia. Grazie di vero cuore. Vorremmo fare un programma insieme, sì, ma
0: capo,
1: immaginate, 6 ore al lavoro, però anche no, già me le faccio. Significa 6 più 3, 9.
0: Capo.
1: 9 ore ne avevo, so fa.
0: Dunque, oggetti inutili acquistati e che però vengono messi lì nello scantinato oppure a casa nostra, ci guardano dall'alto o dal basso.
1: C'è un personaggio italiano che ha detto di aver fatto delle spese totalmente inutili, di essersene pentito. Fra un attimo ve ne parlo. Ma quando si parla di cose inutili, mi viene in mente, non so se hai visto il film di Ficarra e Picone.
0: Quale?
1: Non mi ricordo il nome, però c'è il boss che chiama Sperandeo, Tony Sperandeo. Cosa inutile!
0: Cosa inutile!
1: Quando eri giovane, sai cos'eri? Era una cosa inutile. Però ecco, piccina.
0: Allora, io ho comprato, come dicevo, questo attrezzo, questo aggeggio, ho pagato anche una cosina di soldi, perché l'avevo visto tra i vari video TikTok, quelle cose così. Per bacco potrebbe servirmi questo coso che fa i panini. Li scalda, prepara gli hamburger, prepara l'uovo, ti unisce tutto, hai fatto il panino. Invece non serve a niente, a niente, si sporca, è difficile da pulire, consuma mal'ira di Dio.
1: Così?
0: E quindi sta lì, mi guarda dall'alto.
1: Io potrei dire le cose per il mio gatto, perché in generale la mia signora è ancora convinta che i gatti utilizzino il tiragrafi,
0: non è vero,
1: le casette, non è vero niente. Il gatto vuole solo lo scatolo di cartone
0: e basta.
1: O la busta di plastica, di tutto il resto gliene può fregare di meno. Quindi le spese fatte, spese mediche, quante te ne pare,
0: certo,
1: spese di cibo, quante te ne pare, tutto quello che vuole, però i giocattoli
0: non servono
1: a nulla. Piuttosto inventatevi una mano, dipingi tendito, butta un chicco di riso, perché quelli va bene tutto, l'importante è che ci sia la tua presenza.
0: Sono d'accordo.
1: Detto ciò, avete ancora del tempo, 60 secondi, gli ultimi, al 393 0119 119, per dire quella cosa inutile,
0: cosa inutile che avete acquistato e che adesso vi guarda lì dall'angolo della casa. Noi vi aspettiamo con sms o preferibilmente whatsapp audio.
2: Novità.
0: È il momento della verità, oltre che della novità, perché
1: casini,
0: se ne è parlato tanto di loro due insieme.
1: Te la ricordi Gangster Paradise di Curio?
0: Hanno approfittato proprio di quella. Marrakesh e Guè, questa si chiama Casini.
1: Casini.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: è vero, ho visto cose che voi umani non potreste nemmeno immaginare, guarda.
1: Un po' come il fratello grande con la sorella piccolina.
0: Ma non ho figlio, guarda, ero semplicemente distratto, stavo a parlare del lavoro.
1: Katy Perry, Firework, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, dunque, cose inutili che avete acquistato e basta ridere. Basta,
0: no, dice, non fare battute su Katy Perry, no. Non fare battute su Katy Perry, non la fare. No, no.
1: Tanto arriverà tra poco.
0: Se non la faccio non sai Katy Perry.
1: Ecco qua.
0: Allora, detto
1: dunque,
0: ciò.
1: Dunque, cose che avete acquistato e che sono rimaste inutilizzate, pensavate che fossero utili come il pane, invece no.
0: Tipo. Faccio avanti. Allora, Jake La Furia, che è una persona che conosco da tanti anni, in memore anni, tipo avevamo 17-18 anni, non ne siamo conosciuti. Ha un carattere per cui se tu gli dici no,
1: sì,
0: per lui significa sì a oltranza. La mamma dice a Jake: non portarmi il cane a casa, non voglio il cane.

0: carino. Jake è andato a comprare un pitone lungo tipo sette metri, pagato 15.000 euro, una roba fuori di testa, e lui ha sempre amato, essendo anche di tasca larga, perché comunque la sua famiglia è sempre stata benestante a prescindere dal rap, è sempre stato un gran patito di action figures, e in questi giorni ha fatto un'intervista, mi ha fatto tanto sorridere conoscendolo, dove raccontava di quanti milioni di euro abbia speso per cose inutili, che si ritrova lì e che probabilmente invece non servono a niente, tra l'altro le carte Pokémon, tutte quelle robe che dici hanno valore, ma hanno valore per chi? Per te, per un secondo, poi
1: tutti finito. I gingilli che abbiamo a casa e che poi fondamentalmente non servono, cioè sono belli ma magari, però
0: prendono solo polvere, vestiti in copia, copie di copie.
1: Ma non ce l'hai uguale? Sì, ma di un altro colore, di una tonalità più accesa.
0: Guarda che però dietro questo c'è il fiocco. Dove? Dietro però.
1: Bene.
0: Vabbè, allora proviamo a sentire cose inutili che avete comprato e che sono lì.
1: Pronto?
2: Andiamo. Buon pomeriggio Xenia.
1: Ciao.
2: Buon pomeriggio Don Cash.
0: Hola.
2: Allora, per quanto mi riguarda, una cosa che ho acquistato che si è rivelata inutile, ma non perché non funzionasse, ma perché poi ho risolto diversamente, è stato un raffrescatore per una stanzetta dove lavoro, e che ho utilizzato praticamente soltanto per una mezza stagione, perché poi l'anno successivo abbiamo messo i condizionatori a casa, e quindi quel povero raffrescatore, nonostante sia una buona macchina, adesso giace lì inutile e inerme, senza un suo
1: giace
2: scopo
1: lì.
2: Non me lo posso tra l'altro neanche rivendere
1: perché?
2: Ovviamente adesso con il caldo che fa i condizionatori avranno sempre più la meglio, e quindi peccato, sta lì che mi tiene semplicemente compagnia.
1: Magari
2: buon pomeriggio a tutti.
1: Si può pensare ad una combo, condizionatore e raffrescatore per l'aria, sai come stai fresca?
0: Se no regalalo, se no magari arriveranno momenti in cui ti potrà servire qualche
1: parte.
0: Comunque hai detto che l'hai usato per mezza stagione e si sa che non esistono più le mezze stagioni.
1: Basta!
0: E secondo me abbiamo una canzone per te che è povero raffrescatore.
1: Hai perduto la compagna. Continuate voi al 3230 119 119. Oggetti inutili acquistati, che fine hanno fatto, che cosa fanno in questo momento e che presenza e che peso hanno nella vostra vita.
0: Vai con le cose inutili.
3: Dimensione suono Roma
4: Drive Time.
5: Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. I can be-

0: stavolta davvero con Mollicone National. Con me ci sentiamo domani in pausa pranzo. Ciao belli.
1: Ma un bacione a te. Ciao, ciao. Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Tempo di informazione, tempo di news. Voliamo insieme per scoprire le ultime della capitale.
13: Bentrovati da Francesco Certo. Perquisizione dei carabinieri del nucleo investigativo nell'ambito dell'inchiesta dell'antimafia sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della procura compaiono i nomi di Mauro Masi, Francesco Maiolini, vertici della Banca del Fucino, e del giornalista Luigi Bisignani. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire una possibile strategia coordinata che avrebbe coinvolto campagne sui social, articoli di stampa e contatti tra esponenti del mondo bancario e giornalisti. Al centro degli accertamenti anche l'ipotesi di tentativi di influenzare l'andamento del titolo in borsa. Banca del Fucino, in una nota precisa che non è indagata e non è destinataria di alcun provvedimento, si dice basito per accuse completamente false, pronto a denunciare per calunnia il presidente della banca Masi. Le indagini sono scattate dopo che Lotito ha denunciato una serie di episodi come la fissione di striscioni in piazza San Lorenzo in Lucina, nei pressi della Camera, oltre a minacce telefoniche via social ricevute. Incidente mortale a Pomezia, è morto sul colpo un 48enne che stava percorrendo via della sua ferrata al volante della sua Nissan Qashqai. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del 10° Gruppo Mare, l'automobilista ha improvvisamente perso il controllo schiantandosi contro un muro sotto un viadotto. Inutili soccorsi. Nairobi e Monaco di Baviera selezionate per ospitare i campionati mondiali di atletica del 2029 e del 2031. Nessuna assegnazione per Roma, che si era candidata. Dispiace, ma cercheremo di fare altri eventi che valorizzino lo stadio olimpico e l'atletica italiana, ha affermato il presidente del CONI Buonfiglio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. È trascorso un minuto dopo le 16. Buon martedì 15 settembre.
14: Dimensione suono.
15: Te l'hanno mai detto di toccarla piano.
1: E tu gli hai risposto, ora c'è.

0: male.
1: E allora, welcome back to the drive time. 2 minuti trascorsi dopo le 16. Benvenuti nella family che vi accompagna a casa. La mia voce, Don Cash, a tenervi compagnia. Fino alle 19 rimarremo insieme per le prossime 3 ore.

0: troppo sulle ali della musica e non è mai troppo lontano il ricordo che abbiamo degli anni 90. In pieno 1990, Technotronic Pump Up the Jam.
1: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 1990.

0: Carpe there, Madonna. In casa dimensione sono Roma con lo zio Don Cash. Allora, benvenuti, buon pomeriggio, anzi, buon pomeriggio a tutti voi. Proviamo a sentire quali sono le spese inutili, spese folle fatte per i nostri ascoltatori. Spese di cui probabilmente vi siete trovati a rimpiangere.
1: Oh, buon pomeriggio, panificio, sono Enrico. Allora, ci avete presente quei lettori CD, quelli a mo' di leggio, quelli belli fighi, no? Che so, a mo' di mezzo triangolo. Ecco, io c'ho quello lì. Ma ancora non lo sto usando perché devo rifare completamente il salone. Rifacendo il salone poggerò sta cosa e prima o poi, dopo 4 anni e mezzo, penso che prima o poi lo utilizzerò, no?
0: Ma il letto, adesso però mi dispiace di che dite una brutta cosa, ma i lettori CD non si usano più già da un decennio. Cioè, veramente tanto che il lettore CD è obsoleto. Anche perché dimmi dove li compri i CD. Cioè, al massimo ci avrai il pennino, avrai la connessione USB, connetterai il telefonino, ma il CD in sé per sé dove lo trovi? Poi devo dire che tra tutti quanti i supporti digitali, fisici, cioè il CD è quello che si sente comunque meglio, però è più instabile. Allora a quel punto, se proprio devo scegliere un supporto, un device, allora meglio il vinile. Cioè, senti di quel buono scruscio, quel suono, quel... che senti di sottofondo, insomma quello che dà calore, che dà colore anche al suono, al tipo di musica che si imprime sul disco. Non lo so, io sarà che sono più vintage o probabilmente sono vecchio, ma non me ne rendo conto. Ah sì, me ne rendo conto, oggi è il compleanno di Lorenzo Palma, dopodomani è il mio compleanno, sono 44 anni come i gatti in fila per sé con il resto di due, insomma si cresce, stiamo crescendo insieme, ladies and gentlemen, e benvenuti nel Drive Time della Capitale. Jake La Furia confessa di essere un grande spendaccione, di aver speso milioni di euro, ragazzi, in cose inutili come le sneakers particolari che non servono a niente, i pantaloni da collezione che non servono a niente, 1000 maglie tutti uguali, serpenti, cani, gatti, criceti, insomma lui è uno spendaccione. Ma allora voglio sapere da voi qual è stata quella spesa che poi si è rivelata inutile, ve ne siete pentiti, al nostro numero 393 0119 119, e vi ricordo che qui dentro non si spende niente e il sorriso è tanto.
2: Drive Time, che il dai sia con te.

0: E si ritorna in studio, 16 e 15 minuti in questo istante. Bentornati in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Ragazzi, stiamo parlando di spese, acquisti folli che avete fatto, che si sono poi rivelati inutili. Chi parla di elettrodomestici, chi parla di spese invece fatte per aggeggi legati alla musica, chi parla di auto, auto che invece non sono state provate. Il nostro amico Luigi dice: provate sempre le auto. Io ho comprato un'auto bella, non vuole dirci qual è il modello e lo trovo doveroso, ma di una scomodità unica. L'ho rivenduta praticamente 30 giorni dopo averla comprata e ci ho perso un occhio della destra. Luigi, ci dispiace tanto.
1: Drive time. Che il Dai sia con te.
2: For you.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero. Da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. Tre giorni, tre notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Let the vibration take you down. Sono quattro scelte per te, sono le hit della nostra. E intanto con la tua voce al 393 0119 119 giro di saluti e qual è quella spesa inutile che ancora ti ritrovi dentro casa. Hey.

0: did you come from Cotton Eye?
1: E chiudiamo con Cotton Eye Joe, le 4 senza interruzioni su Dimensione con il Don. Era il 1994, 1994. E allora sentiamo cose inutili acquistate dai nostri ascoltatori che vi sono rimaste sul Groupon. E intanto, se vi domandate dove siete finiti,
2: let's go guys.
1: Let's go.
2: It's Martadon. And this is the King of Droid Time.
1: Chi sarebbe secondo lei?
2: Ladies and gentlemen.
1: Oh yeah.
2: Don Cash.
3: Le cose inutili che sto proprio non si usano nemmeno. Le compri tutte mia moglie. Le mette dentro l'armadio. Imparate se è comprata mezza cina. Oh. E potrebbe far lei a venditrice. È tutto inutile però, perché mette sempre la stessa cosa.
1: Okay. Ciao ciao. Credo di aver capito dalle parole un po' confuse, signor Carlo, che sua moglie ha acquistato mezza cina e l'ha riposta nell'armadio. Vabbè, a questo punto, se non vi trovate mezza nazione, sappiamo di chi è la colpa.
4: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: all'ultima nota, l'hanno detto loro stessi, Take Me Back di Kygo e Max McKenna.
1: Ciao Don Cash, Daniele da Basilea.
0: Oggi ciao Dani.
2: Ciao, sono Katia.
0: Ciao Katia, benvenuti in studio con noi, chi c'è?
3: Buonasera Don Cash, Pino della Dispoli, e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao e grazie per esserci sempre. Fra un attimo le vostre voci, spese inutili, quella spesa che avete fatto, spese soprattutto che vi sono rimaste lì sul groppone e che ancora non sapete come liberarvene, al nostro numero. E poi ho un consiglio per voi, invece che inutile, questa è una spesa intelligente.
4: Drive Time.
5: Che erdaglie sia con te.
0: A settembre infatti da CarPoint su tutta la gamma Hyundai avrai un doppio risparmio. Il finanziamento è l'anticipo zero e interessi zero. E in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regalerà CarPoint. Vuoi un esempio? La nuova Hyundai i20 può essere tua subito in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai adesso, trovi tutte le info qui. Se vuoi scoprire le offerte di settembre della gamma Hyundai, digita carpoint.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
14: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.

0: Don't Be So Shy, non siate timidi, i Mani, la versione remix di Philadelphia Carash. E allora mio caro, benvenuti in casa di Dimensione, sono a Roma. Oggi si parla di cose inutili, cose che abbiamo acquistato e ci sono rimaste sul groppone. La cosa più inutile comprata.
1: Ciao Don Cash, hola. Giuseppe da Viterbo. La Giuseppe. Spesa più folle di cui rimpiango fino all'ultimo centesimo è il depuratore dell'acqua per da bere a casa.
0: Ah! Quindi lei mi va in controtendenza con quello che invece sembra essere la nuova culture, house culture. Oggi che in casa se non c'è il depuratore non c'è nessuno. Insomma, lei mi sta dicendo che sono stati soldi mal spesi?
1: Qui a Viterbo abbiamo una situazione dell'acqua catastrofica e quindi bisognava metterlo, ma 3.600 euro.
0: Urca.
1: Lo sai le bottiglie d'acqua che ci compravo? Ciao a tutti, grazie.
0: Non ho capito, si è comprato un lago il nostro amico, ma le hanno fornito un lago intero. Vabbè, comunque è una riserva idrica del Burkina Faso. Va bene, continuate con i vostri messaggi. Quella spesa, folle o non folle, magari quella spesa che non è stata neanche tanto, però di sicuro è stata una spesa inutile perché ce l'hai ancora lì in casa e non lo usi. Ultimo giro al nostro numero di telefono, il 393 0119 119, poi si cambia orario e si cambia argomento. Ma adesso c'è la musica, libera la mente, anzi free your mind.
2: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Alright, il ritmo della capitale.
1: Are you ready?
2: Il ritmo della capitale.
0: Dimensione, suono.

0: keep on surviving.
1: Beh ragazzi, dalle Destiny's Child c'è rimasto Survivor e poi sicuramente Beyoncé. Benvenuti in casa, dimensione sono Roma con lo zio Don Cash, spese inutili. Se prima un amico ha detto guarda che io ho fatto una spesa inutile di 3600 euro per il depuratore dell'acqua, è stata una spesa che rimpiango dal primo all'ultimo centesimo, c'è un messaggio che ti aspetta perché qualcuno anonimo ha risposto. Vorrei rispondere al signore del depuratore, però è vero che avrebbe potuto comprare tante bottiglie d'acqua con 3600 euro, ma non sta facendo la proporzione dell'investimento sul futuro. Ovviamente la spesa va paragonata alla salute che risparmia, alla fatica di casse d'acqua che vanno portate sopra, al risparmio della plastica che si impatta su, che va a impattare sul pianeta, e poi quando avrà finito di pagare sarà tutto di guadagnato. Ovviamente dipende dal modello che ha preso. Adesso io non mi permetto perché non sono uno specialista e ho ancora il dramma e il dubbio morale se prenderlo meno a casa, perché sono combattuto, perché so che impatta di meno sull'ambiente, so che impatta di meno anche sull'economia domestica quella di dover portare sulle cassette dell'acqua, però capisco anche chi ha fatto questa spesa magari in questo momento se non si trova bene, perché potrebbe non funzionare, perché le cose non si sa mai come si mettono, ogni caso è a sé stante, di sicuro li rimpiange. Detto ciò ragazzi, cambiamo argomento, iniziamo a parlare di caffè.
2: In che senso?
1: Caffè, il caffè torinese, il caffè della Peppina. Il caffè torinese si allarga per il mondo, arrivano due grandi artisti, Pusha T insieme a Pharrell Williams, quindi un personaggio che non ha bisogno di Pusha T è un rapper da milioni e milioni di followers e di streaming, e invece poi vabbè Pharrell non ha bisogno di presentazioni, oramai Pharrell dirige anche grandi case di moda, quindi non c'è neanche bisogno, cioè, proprio trasversale in tutto e per tutto, l'uomo che ha creato McDonald's, il jingle, l'uomo di Because I'm happy and it make me feel, che ha creato anche la colonna sonora per i Minions, vabbè insomma lui fa veramente millions dovunque. Questa volta il futuro della sua attività imprenditoriale lo vede nel caffè. Sposa in pieno Torino e anche Roma, tanto che c'è uno spot molto bello che trovate sulle pagine di Pusha T, sulle pagine della Lavazza, sulle pagine di Pharrell Williams, dove si vede un grande spoiler di quello che è il territorio italiano di Torino e di Roma e di questi bei posti dove prendere il caffè. E allora la nostra sigla di quest'oggi, la sigla della seconda parte di programma, la vorrei dedicare proprio al numero di caffè che prendete ogni giorno. E allora sigla.

0: quanti caffè prendete ogni giorno e a che ora prendete l'ultimo. Non so chi verrà scelto dalla regia, quindi provate a utilizzare parole che vengano riconosciute, provate a essere simpatici, dite qualcosa che vi possa fare essere iconici in modo che la regia vi scelga. Il tuo nome, il numero di caffè che prendi ogni giorno e a che ora prendi l'ultimo.
1: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: LB1, I need a sign, you got to show me love. Era difficile riprenderla, ma è stata brava LB1 a riprenderla, a cantare e a rappare molto bene su questo beat, quello che fu all'epoca di Robin S. 58 i minuti trascorsi dopo le 16, quota caffè. Quanti caffè prendete ogni giorno e a che ora prendete l'ultimo? C'è anche chi non lo beve, ma finge.
1: Nicole da Roma.
0: Ciao Nicky.
1: Allora, non prendo caffè, ne però prendo uno per aggregazione con i colleghi e lo prendo all'1:35 all'incirca.
0: Quindi ogni giorno lo prendi allo stesso orario per aggregazione con i colleghi, ma non lo bevi, quindi lei è una caffettomane undercover. Va bene, voi che invece lo bevete, quanti ne prendete, a che ora prendete l'ultimo? Dai che arriva la sigla live.
2: Drive time,
3: che il dai sia con te.
2: Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
0: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
5: Ben trovati da Francesco Certo. Mattarella e Meloni in Campidoglio per l'addio a Emma Bonino e il saluto con rito laico nella sala della Protomoteca, il feretro avvolto nella bandiera dell'Unione Europea, presenti leader politici di ogni schieramento e molti esponenti di governo. Romano Prodi, una stella polare, la sua battaglia per i diritti dei più fragili. No comment, questa è la risposta di Claudio Lotito all'uscita del ristorante di Palazzo Madama subito dopo l'ok dell'aula alla riforma elettorale voluta dal centrodestra. Il patron biancoceleste ha così dribblato le domande sull'inchiesta della Procura di Roma sulla campagna contro il presidente della Lazio sulla presunta pressione nei suoi confronti per vendere la società biancoceleste. Stamane le perquisizioni dei carabinieri del nucleo investigativo nell'ambito dell'inchiesta dell'antimafia. Nel decreto della procura compaiono i nomi di Mauro Masi e Francesco Maiolini, vertice della Banca del Fucino, e del giornalista Bisignani. Banca del Fucino ha precisato che non è indagata e non è destinataria di alcun provvedimento. Si è detto basito per le accuse completamente false e pronto a denunciare per calunnia il presidente della banca Masi. Sarà operata domani per l'estrazione del proiettile Cristina Stillitano, la giornalista di 49 anni colpita al braccio dallo sparo di un'arma d'aria compressa mentre passeggiava ieri pomeriggio in via della Giuliana. La donna è ricoverata al Santo Spirito, gli esami hanno evidenziato la presenza del proiettile, non è chiaro se di metallo o ceramica, vicino alla spalla. E sulla vicenda indagano i carabinieri di San Pietro, che hanno perquisito le abitazioni di persone residenti nella zona e stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona. Si chiude con 230.000 presenze l'estate della Fondazione Musica per Roma, confermando i livelli record dello scorso anno. 100 gli appuntamenti complessivi che hanno animato l'auditorium e la Casa del Jazz. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: You know what time it is? Le 17 e un minuto.
6: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Ormai è un meno due.
2: Che erdaglie sia con te.
0: Esatto, questo è il nome del programma e ormai meno due al mio compleanno. Dopodomani il 17 sarà il mio, oggi invece quello di Lorenzo. Benvenuti nella nostra family. Ora parliamo di caffè per la nostra sigla. Il tuo nome, quanti caffè prendi ogni giorno e a che ora prendi l'ultimo? Fra un attimo arriveranno le vostre voci, quelle scelte dalla regia. Cercherò di fare freestyle, quindi cercate di farmi cadere. Dite parole complesse nei vostri messaggi. Ma intanto fate una cosa facile: allacciate la cintura di sicurezza e sbloccate i ricordi. Vi accompagno al 97 con gli Acqua, Barbie Girl.
3: Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 97.
7: Hiya, Bobby.
8: Hi, Ken.
7: You wanna go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

0: Afro Black americana, che è invece figlia del caffè americano, che diciamocelo, noi che siamo di Roma è proprio una zozzeria, non si può bere, cioè proprio di quelle cose che è come bere dell'acqua sporca con lontanamente, con del sapore lontano di caffè, come se ti fossi preso tutti gli stantuffi di caffè che sono rimasti avanzati, gli avessi fatto scolare dell'acqua a mo' di tè e l'avessi lasciata lì a riposare nel lavandino. Ecco più o meno quello che mi fa venire in mente il caffè americano. Senza che nessuno si offenda, vi prego, comunque arriva questa collaborazione con un grande brand italiano da parte di due grandi musicisti come Farrell e Pusciotti, e allora si parla di caffè. Per la nostra sigla live vi ho chiesto a che ora prendete l'ultimo caffè, quanti ne prendete ogni giorno.
1: Martedon Don Cash.
0: Oh, Martedon.
1: Una mocca da 4 la mattina, yeah. E alle 3 un'altra tazzina.
0: Oh yeah.
1: Marcissimo, don pomeriggio, ciao.
0: Bene, hai fatto prendere la strofa moderna del caffè della Peppina.
2: Drive time.
3: Che il dai sia con te.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Miley, Bass Persuades.
4: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su Dimension.

0: Ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: qualche anno fa, qualche, giusto 27, 1999, Kill Lucas, Eiffel 65 con All I Really Want, la versione remix fatta proprio dagli Eiffel. E allora è volato via il freestyle, è proprio volato, volato.
1: Cioè, non cresce Ruggero, cioè, io li stavo risentendo il freestyle sul rap, no? Cioè, non è troppo veloce, cioè, tu devi andare un po' più lento, cioè, così è impercettibile, cioè, così è indescrivibile, cioè, è proprio impossibile.
0: È andato, è finito, è così, è un momento, l'abbiamo fatto, basta, finisce, poi domani ci sarà un altro, anzi altri due come ogni giorno. Ma adesso ritorniamo a parlare, il main game, adesso stiamo parlando di caffè, quota caffè, a che ora prendete l'ultimo e quanti ne prendete al giorno?
2: Ciao, sono Cristina, io la mattina
0: il caffè della Cristina
2: prendo il caffè doppio. Con un goccio di latte, poi lo riprendo a pranzo, dopo pranzo, e alla sera verso le 9, le 10.
0: A sera, le 10, ma non si fa, è sconsigliatissimo.
2: Se sto in compagnia potersi ne prendo pure un altro. Ciao, buona giornata.
0: Ma quel buon senso di logica che diceva non oltre i 3 e non prenderne mai oltre le 16 del pomeriggio, perché comunque il caffè rimane in circolo e poi ci fa dormire. Boh, non lo so, ragazzi, ognuno come. Poi c'è anche gente come te che dice: io guarda, lo prendo prima di dormire e dormo bene lo stesso. Ma il mondo è bello perché è vario.
3: Drive Time.
4: Che erdaie sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
4: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: di Ford da 17.300 euro.
1: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
2: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
5: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
6: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
5: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
6: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Che il dai sia con te.
8: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
9: Drive time.

0: Taylor Swift con Shake It Off, Shake It Off. 43 minuti trascorsi dopo le 17. Allora, proviamo a sentire, ragazzi, la vostra quota caffè. A che ora prendete l'ultimo?
1: Ciao belli, allora, primo caffè verso le 5:30 la mattina, l'ultimo la sera dopo cena, 22:35.
0: Anche tu la notte?
1: 22:30 circa, in mezzo 4, 5, 6 caffè. Altra cosa, il tanto criticato caffè americano lungo. Io spesso e volentieri, magari se devo fare un lungo viaggio, mi fermo al McDrive quando lo trovo, sì, e faccio fare quel bel bibitone di caffè con un po' di zucchero e me lo sorseggio, visto che è tanto, per quei 100, 200, 300 chilometri che devo fare. Sai che te dico? Me ce trovo bene. Ciao belli!
0: Beh, io non ne sono un fanatico, preferisco la scossa, la vibrazione di un singolo caffè one shot come l'espresso italiano che siamo abituati a bere. Espresso without, avrebbe detto qualcuno, perché comunque, non lo so, sarà abitudine, sarà costanza, sarà questione di sapore, di shock termico in bocca. Noioso dire, a me quel bibitone lì mi fa un altro effetto. Ma qui tutti potete dire quello che volete, lo sapete, l'importante è essere educati. Il numero è il 393 0119 119, e ritorniamo al main theme, ritorniamo a parlare di oggetti e cose, spese folli che avete fatto e di cui vi siete pentiti, perché prima si è aperto un gran parlare sul depuratore dell'acqua. C'è chi dice sì, c'è chi dice no, come direbbe Vasco, c'è chi dice no. Chiaramente c'è chi è pro, chi è contro, chi l'ha comprato e reputa che sia una spesa molto grande, 3.600 euro, chi invece dice che nel tempo si ripaga. Voi che ne pensate? Le vostre voci fra un attimo, ma adesso lasciamo parlare la musica e la novità.
2: Drive time. Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. Novità.
3: Novità.
0: Già, novità vuol dire fare una scommessina, guardare avanti nel tempo e scoprire la miglior musica di domani. Anche se loro sono interpreti della musica di ieri e di oggi. Parliamo dei Planet Funk che collaborano con la voce di Steve Edwards. La novità su Dimensione Suona Roma è Rewind My Mind.

0: risposta potrebbe essere qui su Dimensione Suono Roma, qui c'è tanto amore per voi. Where is the love? Black Eyed Peas. Indietro nel tempo, dritti al 2003, 23 anni fa. E allora invece qua, a diatriba oggi sul depuratore dell'acqua, si parla di spese, spese che avete fatto e di cui vi siete pentiti. Martina dice, il depuratore non serve, l'acqua di Roma è già buona di sua così ed è molto sicura. Abbasso chi utilizza le bottiglie di plastica.
1: Ciao Massimiliano.
0: Ciao Massimo.
1: Che io l'ho acquistato una settimana prima del Covid.
0: Da 5 anni? 6
1: anni che ce l'ho.
0: Ok.
1: Uno spettacolo. Acqua naturale, acqua frizzante, addio casse dell'acqua, addio bottiglie di plastica. Tre sacchi e mezzo.
0: Beh, anche tu, quindi. Vedi, tu, a differenza dell'amico lì che abbiamo sentito oggi, ti dici che secondo te la proporzione in avanti poi ti fa risparmiare. Va bene, ragazzi, ognuno il suo, spese folli di cui vi siete pentiti al nostro numero di telefono. E vi ricordo che noi qui dentro non badiamo a spese. Tanto che domani è mercoledì, quindi domani ci sarà l'appuntamento con il gioco a premi che vi farà vincere. Il gioco che tutti volevano, proprio tutti, ce lo stavano a chiedere.
2: Don Dovinello. Il gioco di cui nessuno aveva bisogno.
0: Ecco, grazie di vero cuore, molto gentili.
3: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Belli in casa di invenzione sono Roma con lo zio Don Cash. Ragazzi, voi, i vostri messaggi, le vostre voci, il nostro numero di telefono. Si parla di spese, spese folli, le spese che avete fatto, di cui vi
1: pensate. A fine agosto dovevo andare su a Cracovia, ma alla fine un amico mio mi ha dato buca, avevo comprato tutte le calzarete, le penne a biro, e quindi niente, il viaggio è saltato. Stavo pure chiamato a te, ma tu alla fine non hai manco mai risposto, e niente, quindi sarà per la prossima volta.
2: Non ce la faccio più.
0: Come la capisco?
3: Drive time.
4: Che erdaie sia con te.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Tempo di informazione, vogliamo voi in redazione per le ultime dalla capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certo. A quanto si apprende, la Polizia Postale per la sicurezza cibernetica sta indagando sulla truffa di cui sarebbe rimasta vittima Revolut. Frode informatiche, accesso abusivo al sistema informatico, le ipotesi di reato. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo, spacciandosi per un'autorità pubblica e sfruttando la PEC di una grande amministrazione italiana, avrebbe chiesto e ottenuto dall'azienda finanziaria i dati sensibili di numerosi clienti. E all'attenzione dei PM del pool antiviolenza di Roma l'esposto presentato nelle scorse settimane per maltrattamenti da Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Sui fatti denunciati dalla donna contro l'ex, gli inquirenti hanno avviato accertamenti. Intanto Potenza, che gestisce un bistro a Monteverde, sabato scorso è stata ascoltata in procura per 10 ore, avrebbe ricostruito gli affari dell'ex compagno e da quando lo ha conosciuto ha iniziato la relazione con lui, mettendo a disposizione degli inquirenti documentazione anche fiscale. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche il giornalista Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio, società quotata, e indurre il patrono a cedere il club, e quanto contestano PM della DDA di Roma. No comment di Claudio Lotito alle domande che gli sono state rivolte sull'inchiesta della Procura di Roma. Banca del Fucino precisa che non è indagata e non è destinataria di alcun provvedimento. Basito per accuse completamente false e pronto a denunciare per calunnia il presidente della banca Masi. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
7: time it is. Manca una manciata di secondi alle 18 in punto. Buon martedì, donne.
9: Suono Roma, il ritmo della capitale.
7: Abbiamo parlato di caffè, la vostra quota caffè, la grande partnership che si sta sviluppando tra un noto, forse il più noto brand italiano di caffè nel mondo, e due grandi artisti americani, Pusha T, un rapper della nuova generazione, e poi Pharrell Williams, che oramai oltre musicista, produttore, cantante, è anche un entertainer e anche il capo della Maison Louis Vuitton, quindi diciamo che se ne sa di ogni mercato. E questa volta si lancia sul caffè. Poi parliamo di spese, vi racconterò quali sono le spese folle di un grande rapper per italiano capostipite del rap qui in Italia, ma voglio sapere la tua spesa folle di cui ti sei pentito o pentita al 393 0119 119. Vai con i ricordi, si dice memory.
10: Drive time. Che il DAI sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
11: Rhythmic History 95.

0: chiudiamo così le quattro, la nostra session di musica senza interruzione con Alok e Khalid, Dive Into Me. Prima Never Gonna Home Tonight di Getta e Alessio, Madison Beer, Partenope di Merck e Cremon con Serena Brancale, e in apertura Memories dei Network dal 95. E allora bentornati, se siete con noi da un po', benvenuti, è piacere se è la prima volta che stiamo insieme. Dimensione sono Roma e Don Cash. Fatemi mandare un saluto ai ragazzi del polo oncologico che oggi hanno raccolto ben 57 unità di sangue destinate all'ospedale IFO, quindi bravi per tutti quelli che si passano una mano sulla coscienza. Bravi tutti quelli che mi stanno raccontando con la loro voce le loro spese folli. Spese folli che oggi, ragazzi, hanno come protagonista sto depuratore dell'acqua. Tanto che mi ha contattato anche sulla pagina Instagram Don Cash Official Gabriele. Gabriele che mi dice: io sono un tecnico, se hai piacere possiamo cercare di parlarne. Purtroppo non abbiamo tempo per una telefonica, però mi piace sentire i vostri pareri. Quindi spese folli che avete fatto di cose che vi siete ritrovati in casa. Il nostro amico Marcello dice: donne, non so per quale motivo, ma ho comprato una moto dopo averne avuto già un'altra. La desideravo da sempre. Alla fine ho comprato una grande moto, vabbè ragazzi, una Harley, non hanno bisogno di pubblicità, e l'ho messa in garage. L'ho utilizzata una volta, due volte, e poi non riesco più a prenderla. Un po' perché mi piace guardarla, un po' perché penso di consumarla, un po' perché comunque non ne avevo realmente bisogno. Sono stati tanti soldini e ogni giorno penso: ma realmente mi serve? Ecco ragazzi, questo è più o meno il principio. Quella spesa folle che avete fatto e che è lì a guardarvi inerme, magari nell'angolino, accettando il suo destino. 393 019 119, via le vostre voci.
1: Drive Time, che erdaglie sia con te,
0: e fidati di noi perché settembre è tempo di ripartire, però con l'auto giusta. E puoi farlo da 0100, dove troverai un'ampia gamma di vetture usate, garantite, Toyota e Lexus. Solo per questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Vieni anche tu a visitare le divisioni dell'usato, ti aspettiamo in via Pontina 591 e anche in via Casilino, angolo del Gra. Le offerte le trovi anche online digitando qui gruppo 0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del tuo futuro.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: Autoequip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Mageia Art Music Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. Tre giorni, tre notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
8: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
9: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
8: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
9: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
11: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
12: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero. Da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
16: Dimensione Suono Roma. Meteo.
17: Condizioni meteo ancora estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime che continuano a sfiorare i 28-30 gradi, anche domani sarà una giornata da piena estate. Invece attenzione, giovedì le cose iniziano a cambiare, arrivano un po' di nuvole, arriva anche qualche acquazzone e poi anche venerdì giornata molto variabile e instabile, non ne si esclude anche qualche temporale e temperatura a quel punto in progressivo calo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
18: Sono arrivate, sono quattro scelte per te senza alcuna interruzione.
19: In che senso?
18: Sono le hit della nostra unica e sola. Ma grazie madame, intanto al 393 0119 119, giro di saluti e di cose inutili. Quella cosa comprata e che non hai mai usato.

0: Stayin' Alive, la versione remix fatta da Riccardo da Force e gli Entrance, 1995. Allora, in casa Dimensione sono Roma con lo zio Don Cash, si parla di cose inutili.
1: In che senso?
0: Quelle spese inutili, quelle spese magari alte, quella cosa che avete comprato e che si è rivelata inutile e l'avete usata una o due volte. Fra un attimo le vostre voci, tutti ispirati da Jake La Furia, che è capitano non solo del rap italiano, soprattutto di quello che viene da Milano e si espande per tutta l'Italia, ma che è capitano anche nelle spese inutili. Ve lo racconto fra un attimo.
2: Drive Time.
3: Che erdaglie sia con te.
0: E fidati di noi, questi sono soldi ben spesi, perché settembre da CarPoint ti permette di ripartire con le super offerte su tutta la gamma Ford. Avrai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Kuga può essere tua in pronta consegna da soli 25.950 euro, anche con il microtasso del 3,95%. Vai subito sul sito, trovi tutte le info qui, carpoint.it. Scopri così tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Torniamo a parlare del principe George che ieri ha affrontato il suo primo giorno di scuola a Eton.
6: Io ho uno dei miei migliori amici che è Sciarbale dentro a Eton, no? E ha detto che di creazione lui è andato là, si è preso una bella pizzetta rossa con la maionese. Dice che è entrato, amico mio, ha fatto: George, che te vi?
5: Poi ha fatto segnare.
6: Perché... gli ha detto: ma capi pago.
7: La notte dei gladiatori.
4: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Yuhu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
15: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
16: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su Artemisia.

0: Valencia.it.
1: Oh my car!
2: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello.

0: realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Che il dry sia con te.
3: Il dry

0: Illusion di Dua Lipa in Casa Dimensione sono a Roma. Allora, quando un cash parliamo di spese inutili. Jake La Furia, grandissimo spendaccione, è uno di quelli che ha le mani bucate soprattutto quando spende inconsapevolmente, e ha raccontato in una recente intervista di aver speso tantissimi soldi inutili per carte Pokémon, scarpe, sneakers da collezione inutili, maglie inutilmente tutte uguali, scarpe e pantaloni che però erano da collezione quindi scostavano un occhio della testa ma senza avere un valore reale. Insomma, spese di cui si è pentito soprattutto adesso che è diventato padre. E allora vi ho chiesto qual è quella spesa folle che avete fatto e di cui ancora magari vi pentite. Sentite ancora il peso, proviamo a sentire chi è con noi al 393 0119 119. Don pomeriggio e Cardaglie sia con te.
1: Pomeriggio Don Cash. Ciao. Allora, per quanto mi riguarda, sì, una cosa che ho acquistato che si è rivelata inutile, ma non perché non funzionasse ma perché poi ho risolto diversamente, sì, è stato un raffrescatore per una stanzetta dove lavoro.
0: Raffrescatore.
1: E che ho utilizzato praticamente soltanto per una mezza stagione, perché poi l'anno successivo,
0: attenzione, non esistono più le mezze stagioni.
2: In che senso?
0: Entra una battuta triste.
2: Andiamo bene.
0: Vabbè, quindi
1: abbiamo messo i condizionatori a casa,
0: sì,
1: e quindi quel povero raffrescatore, nonostante sia una buona macchina, adesso giace lì inutile e inerme, senza un suo scopo.
0: Ha accettato il suo destino, insomma.
1: Non me lo posso tra l'altro neanche rivendere
0: perché?
1: Ovviamente adesso con il caldo che fa, i condizionatori avranno sempre più la meglio, e quindi peccato, sta lì che mi tiene semplicemente compagnia.
0: Vabbè,
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Dagli il nome, fallo diventare famiglia, cantagli una canzone. Povero raffrescatore, hai perduto la compagna.
3: Let's go guys.
0: Oh yeah.
3: It's Martadon.
0: Confermo.
3: And this is the King of Droid Time.
0: Ti confermo.
3: Ladies and gentlemen.
0: Chi sarebbe?
3: Don Cash.
4: Just a little. Drive time.
5: Che il Daje sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Tucker's Miracle, I need a miracle. Le note di Fragma dal 2008. Allora, sentiamo spese inutili che hanno fatto i nostri ascoltatori.
1: Ciao. Oh, buon pomeriggio, panificio, sono Enrico. Allora, ce l'avete presente quei lettori CD, quelli a mo' di leggio, quelli belli fighi, no? Che so, a mo' di mezzo triangolo. Ecco, io c'ho quello lì, ma ancora non lo sto usando perché devo rifare completamente il salone. Rifacendo il salone poggerò sta cosa e prima o poi, dopo 4 anni e mezzo, penso che prima o poi lo utilizzerò, no?
0: No.
2: Andiamo bene, no. Proprio
0: mi
2: bene.
0: Dispiace dirtelo, ma i lettori CD già non si usano da un decennio. Al massimo ci sono i lettori, quelli che hanno le porte USB. Al massimo avrai la connessione che si lega direttamente al tuo telefonino. Insomma, i device sicuramente si collegano più facilmente. Il CD, tra tutti i dispositivi digitali, non è che abbia una grande risoluzione. Cioè, allora a quel punto io sarei più fanatico nei confronti del vinile, se proprio dovessi scegliere. Vabbè, comunque, ognuno spese inutili ancora.
3: Ciao Don Cash, Giuseppe da Viterbo. Ciao, la Giuseppe. Spesa più folle di cui rimpiango fino all'ultimo centesimo è il depuratore dell'acqua per da bere a casa. Qui a Viterbo abbiamo una situazione dell'acqua catastrofica e quindi bisognava metterlo, ma 3.600 euro cos'è le bottiglie d'acqua che ci compravo?
0: Ma no.
3: Ciao a tutti, grazie.
0: Ma non si fa ancora.
4: Carlo da Roma. Ciao Carlo. Le cose inutili che sono proprio non si usano nemmeno. Le compro tutte mia moglie e le mette dentro l'armadio. In pratica si è comprata mezza cina e potrebbe far lei a vendedice. È tutto inutile però, perché mette sempre la stessa cosa. Ciao ciao.
0: Non ho, credo di aver capito dalle tue parole un po' confuse, signor Carlo da Roma, che la sua signora si è comprata mezza cina di cose inutili e poi l'ha messa nell'armadio. Quindi, se per caso non trovate una nazione, sappiamo di chi è la colpa.
5: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Weekend, i nostri amici si presentano da soli. Dai Brody, vai.
1: Ciao Don, ecco. Sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit
0: insieme a Harry Camamina, insieme a Khalid. Questo era Weekend. E allora sentiamo un po' di saluti.
2: Buonasera Don Cash. Ciao. Pino della Dispoli e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Pino.
3: Ciao, sono Katia.
0: Ciao Katia.
4: Ciao Don Cash. Daniele da Basilea oggi.
0: Ciao Daniele, buonasera, benvenuti in studio. Scusate ma il tempo ci è tiranno, siamo arrivati alla fine e mi raccomando, sta per arrivare, io ve lo dico, sta per arrivare, trattatemelo bene perché oggi è il suo compleanno, è il compleanno del signor Palma, mentre il mio sarà fra due giorni, meno due, al 17 settembre. Auguroni a Lorenzo, ve lo lascio lì per il salottino da parte mia nel Drive Time della Capitale. Ci sentiamo domani, l'appuntamento è dalle 16 alle 19 sempre qui su Dimensione Suono Roma. Da parte di Don Cash, peace out and I love you.
5: Che erdaglie sia con te.
6: Drive Time.
7: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Riapre la scuola alla Crociera nel quartiere di Casal Bernocchi, chiusa nel 2024 per motivi di sicurezza. L'intervento del valore di quasi 900.000 euro ha riguardato la manutenzione straordinaria e il consolidamento strutturale dell'istituto. Venerdì 18 settembre la Nuvola ospita i Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione che premiano chi ha raccontato nei media genere, etnia, età, disabilità, LGBT+, e aspetto fisico in modo autentico e rispettoso. La partecipazione alla serata è gratuita. Torna per il quarto anno consecutivo Cinema in Verde, il festival cinematografico internazionale che racconta l'ambiente attraverso film e documentari. Dal 17 al 20 settembre la rassegna propone 6 film internazionali inediti in Italia in concorso per il Ginkgo d'Oro 2026.
4: Andiamo subito in redazione, le notizie dalla capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo. Una PEC istituzionale appartenente ad una forza di polizia italiana sarebbe stata clonata e utilizzata da un gruppo di hacker per ottenere da Revolut dati personali e finanziari di alcuni clienti. Sulla vicenda indaga la Polizia Postale di Roma con le ipotesi di reato di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. I criminali informatici avrebbero inviato una richiesta apparentemente legittima attraverso la casella di posta certificata clonata, spacciandosi per una forza di polizia italiana. Superati i controlli di autenticazione, Revolut ha trattato la comunicazione come un ordinario adempimento obbligatorio per legge e ha consegnato le informazioni richieste ai cybercriminali. Revolut ha riferito che è rimasto coinvolto un numero limitato di persone e che i fondi dei clienti non sono stati interessati dal tentativo di raggiro. Violenta lite in via di Centocelle tra due sudamericani, scoppiata per futili motivi a seguito di una partita di calcio. Questo è il contesto in cui è maturato

0: esatto, quando sarà prevedibilmente tra un anno esatto, proprio sul fatto che la maggioranza di oggi ha voluto una legge elettorale e che la premierebbe se raggiungesse il 42%, al di là dei mezzi e al di là di tutte le dimensioni delle altre forze in campo. Non solo, si dice da parte delle opposizioni, soprattutto del PD, così volete anche scegliere il Presidente della Repubblica. Premesso che nella storia della Repubblica Italiana non ci sono stati negli ultimi 50 anni presidenti di destra o di centrodestra, quindi non è certo questo il rischio che si corre, è evidente che tutto questo fa parte della sostanza ma anche della forma dello scontro. Cosa voglio dire? Che bisogna fare la faccia feroce. Poi in realtà nessuno sa chi vincerà le elezioni. Per quanto sembri incredibile, nel momento in cui il centrosinistra accusa il centrodestra di volere una legge con lo sbarramento al 42% che dà il premio di maggioranza per vincere, in realtà pensa anche a se stesso, perché l'obiettivo è alla portata del cosiddetto campo largo, se sarà davvero sufficientemente largo e se sarà sufficientemente coeso, perché non si riesce a comprendere come e perché una delle due parti dovrebbe arrivare fino a quel livello e l'altra no. Ma appunto siamo alle dispute, siamo alle facce feroci e siamo anche ai calcoli dietro le quinte, perché ciascuno poi dice la sua ma calcola se potrà vincere oppure no.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is? Sono le 19 in punto.
3: Adesso, now,
1: senza interruzioni.
2: Grazie Don Cash, che bello festeggiare il proprio compleanno qui comodo in terrazza sul rooftop all'ora dell'aperitivo. Cosa migliore esiste? No, sono pronto per accompagnarvi fino alle 22, sono Lorenzo Palma insieme questa sera per parlare di tatuaggi, ma soprattutto del primo tatuaggio e del suo significato.

0: Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il nostro bel salotto estivo, ancora comodi e rilassati in terrazza fino alle 22. Abbiamo come sempre un tema. Intanto buona serata a tutti, sono Lorenzo Palma, grazie per gli auguri del compleanno. E proprio un anno fa ho realizzato il mio primo tatuaggio, cioè mi sono fatto tatuare, unico tatuaggio su tutto il mio corpo, e l'ho fatto, diciamo, in età avanzata, non proprio ragazzino. Ecco, in Italia sono circa 7 milioni di persone quelle tatuate, pari al 12-13% della popolazione secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi parliamo di tatuaggi che arrivano soprattutto la fascia più alta tra i 35 e i 44 anni. Età del primo tatuaggio, la media è intorno ai 25 anni. Gente che è dispiaciuta, rimpianti ne abbiamo, più o meno il 25% delle persone tatuate dichiara di essersi pentita del disegno scelto, soprattutto per il primo tatuaggio. Parliamo di questo. Voi intanto quanti tatuaggi avete e qual è stato il tuo primo tatuaggio? Se poi ci racconti anche il significato, meglio ancora. 393 0119 119.
1: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: stato nella sera di Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di primi tatuaggi, il tuo primo tatuaggio a che età e soprattutto il significato del primo tatuaggio, che è quello che teoricamente non si dovrebbe scordare mai. Quando mi sono tatuato, l'unico tatuaggio, mi ha detto: guarda, sarà l'inizio di una serie. Io sono già sicuro che non ne farò altre, però sicuramente ci saranno ascoltatori con diversi tatuaggi sul corpo. Fra poco ritorniamo sul tema. Intanto a settembre da CarPoint, su tutta la gamma Hyundai, hai un doppio risparmio: il finanziamento è anticipo zero e gli interessi sono zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio: la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Miley, Base Persuade.

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
3: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco Limited Edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
8: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
9: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
8: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
13: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
14: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre.

ore estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime che continuano a sfiorare i 28-30 gradi, anche domani sarà una giornata da piena estate. Invece attenzione, giovedì le cose iniziano a cambiare, arrivano un po' di nuvole, arriva anche qualche acquazzone e poi anche venerdì giornata molto variabile e instabile, non ne si esclude anche qualche temporale e temperature a quel punto in progressivo calo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Italia circa 7 milioni di persone hanno almeno un tatuaggio. Il primo tatuaggio arriva intorno ai 25 anni. La fascia di età comprende quella appunto fra i 35 e i 44 anni, la percentuale diciamo più alta di tatuaggi. C'è una buona percentuale di persone che si è un po' pentita del primo tatuaggio. Vorrei capire qual è stato il tuo primo tatuaggio e soprattutto il significato del primo tatuaggio, che dovrebbe essere quello più importante. Eccoci.
1: Ciao effetti. Lorenzo, innanzitutto buonasera. Tantissimi auguri di buon compleanno.
0: Grazie.
1: Tatuaggi personalmente non me li sono mai fatti. Ecco. Prima, quando ero più giovane, volevo farmelo, sì. E se l'avessi fatto mi sarei pentito di averlo fatto oggi, quindi va bene così. Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Super clean Nicola.
2: Buonasera Lorenzo. Innanzitutto
0: Arianna,
2: non potevo non farti gli auguri di buon compleanno.
0: Grazie,
2: veramente con tutto il cuore.
0: Mi fa molto piacere.
2: Al mio preferito, dai, diciamolo.
0: Dai, dillo.
2: E poi riguardo i tatuaggi, io ne ho 9.
0: Ah, niente.
2: Il primo è stato un delfino dietro la spalla, e poi li ho un po' sparsi per il corpo.
0: Sì.
2: E adesso sono in procinto di farne altri due.
0: Amo
2: i tatuaggi e non mi sono pentita di nessun tatuaggio fatto, perché sono stati fatti tutti in momenti particolari della mia vita, scritte che ho addosso che riguardano sempre momenti della mia vita, quindi pentimenti zero.
0: Ottimo,
2: ancora
0: direi.
2: Tanti auguri Lorenzo, un
0: grazie,
2: abbraccio.
0: Grazie Arianna, buona serata a te.

0: generi, appena ascoltato nella sera di Dimensione Solo, ma quando parliamo di tatuaggi, il tuo primo tatuaggio, l'importanza del primo tatuaggio, quanti ne hai in media?
1: Ciao, ecco. Auguri, sempre Claudia.
0: Ciao Claudia, buonasera, grazie.
1: Il mio tatuaggio a 20 o 22 anni.

0: Leone all'indine,
1: sì.
0: dalla parte sinistra, e ne ho 5, e poi un altro sul seno, poi ho un braccialetto e due della Roma.
1: Ecco.
0: Uno sul braccio sinistro, bello grande, un gladiatore, e bello. Poi ho un centurione, di abbiglia per due cavalli. Insomma, il Leone c'ha il mio segno. La squadra si è caduta,
1: certo,
0: il braccialetto, perché ce l'aveva, l'ho visto la Unzica, anche secondo me uguale.
1: Sì, lo ricordo.
0: E mi è piaciuto. Comunque sì. Il mio primo tatuaggio è stato all'incune. E lasciamo perdere, sono svenuta.
1: Vabbè,
0: ecco. Tutto.
1: Cioè, è stata una partenza, come dire, particolare, così carica.

0: ciao, tanti auguri.
1: Buonasera,
0: da
1: grazie, grazie.
0: Qualche giorno fa era pure il mio compleanno.
1: Ah, bene, auguri in ritardo.
0: Domenica era.
1: Auguri in ritardo.
2: Hai fatto? Quanti anni fa?
0: 11.
1: Beato te.
2: E Claudietto, niente tatuaggi.
1: Niente.
2: E poi prima o poi me voglio fare. Faccio sì, scrivere sul braccio Valerietto. Buonasera a tutti.
1: Ci sta tutto.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci.

0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do un...

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20,
3: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.

0: solo settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, di Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: artista che se la gioca con estrema disinvoltura fra i vari generi pop, rock, country, soul, alternative e c'è anche un po' di dance in questo ritorno di Miley Cyrus che ritorna fra le nostre novità con Bass Persuades.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: sigla di Miley Cyrus che si chiama Bass Persuades, ascoltato alle 19.52 su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di tatuaggi, il primo tatuaggio, il significato del primo tatuaggio, quanti ne avete, insomma.
1: Buonasera Lorenzo.
0: Buonasera.
1: Sono Gianluca, innanzitutto ti faccio gli auguri per un buon compleanno.
0: Grazie mille,
1: e
0: davvero.
1: Il mio primo tatuaggio è un unicorno, non me ne sono mai pentito perché mi ricorda tanto una persona cara che non c'è più.
0: Certo, quindi un bel
1: significato. Va bene, buona serata e tanti auguri ancora.
0: Grazie davvero. 393 0119 119, affrontiamo l'argomento del primo tatuaggio, cosa ti sei tatuato e che significato, perché c'è sempre un significato importante. Alcuni magari sono anche leggermente svaniti, andrebbero ribattuti un attimo. Intanto ritorno a Cher di Believer.

0: Dai con Animal nella sera di Dimensione, sono Roma e fra poco si va in redazione.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre è

0: sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Andiamo in redazione da Francesco Certu, le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco Certo. Sarà operata domani per l'estrazione del proiettile Cristina Stilitano, la giornalista scrittrice 49enne colpita al braccio dallo sparo di un'arma d'aria compressa mentre passeggiava ieri pomeriggio in via della Giuliana in Prati. Donna ricoverata al Santo Spirito, gli esami hanno evidenziato la presenza del proiettile, non è chiaro se di metallo o ceramica, vicino alla spalla. Indagano i carabinieri di San Pietro che hanno perquisito le abitazioni di persone residenti in zona e stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona. Con un profilo attivo su TikTok avrebbe pubblicizzato ogni giorno la vendita di capi di abbigliamento e accessori di alta moda recanti i loghi contraffatti di note griffe internazionali del lusso, tra cui Gucci, Chanel, Hermès e Loro Piana. L'abitazione del titolare dell'account ai Castelli è stata perquisita dai finanzieri ed ha disvelato un vero e proprio magazzino clandestino all'interno del quale erano stoccati oltre 1200 articoli falsificati pronti per la commercializzazione. È così scattata la denuncia per l'ipotesi di reato di introduzione e commercio di prodotti falsi. Nairobi e Monaco di Baviera selezionate per ospitare i mondiali di atletica del 2029-2031, nessuna assegnazione per Roma che pure si era candidata. È stata presentata al Museo Etrusco di Villa Giulia la mostra L'Indovino dell'artista Muna Rebeitz, una serie di opere che trae ispirazione dalla tradizione divinatoria etrusca che sarà visibile da domani 16 settembre fino al 29. Sentiamo la curatrice della mostra, Roberta Semeraro.
6: Noi siamo un po' gli indovini e soprattutto i mezzi oggi ci consentono, così come era una volta per gli etruschi, di poter in qualche modo capire in che direzione andremo, quindi dipende da noi se ascoltare questo futuro, no? Volerlo ascoltare, quanto lo vogliamo proteggere. È una mostra dedicata un po' al destino ma anche al libero arbitrio, quindi la responsabilità di ciascuno di noi nelle proprie scelte.
5: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
4: time it is. 22 minuti.
7: Rhythmic History.
8: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
4: Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il nostro salotto per parlare di primi tatuaggi. Ecco, è cambiato qualcosa, tipo negli anni 90 andavano moltissimo i tribali ed era il periodo estivo del 97 quando usciva per esempio Simon Jay, un altro capolavoro della musica dance che apre la prossima sequenza, e risentiamo Wanna Be Like a Man.

0: 20:09 minuti, la sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di tatuaggi. Questa sera 7 milioni gli italiani che hanno almeno un tatuaggio, il primo fatto intorno ai 25 anni, e fra le altre cose l'Italia risulterebbe fra i paesi con la percentuale più alta, arrivando fino al 48% della popolazione di gente tatuata. Primo tatuaggio, i vostri messaggini.
1: Lorenzino, buonasera.
0: Grazie.
1: Diciamo che i tatuaggi qualche anno fa non erano belli, adesso stanno raggiungendo un bel livello di qualità,
0: si migliora, certo,
1: sono belli pure da vedere, stanno pure soprattutto addosso alle ragazze, stanno in maniera elegante,
0: certo,
1: è un pezzo carino. Gli uomini che si tatuano ste braccia, ste gambe, questi peli, direi anche no, però
0: no,
1: la libertà, l'espressione del
0: certo.
1: Il corpo, ognuno lo usa come meglio crede.
0: Ci mancherebbe.
1: Abbracciami,
0: certo.
1: Auguri ancora.
0: Grazie.
1: Chiaramente
0: grazie.
1: Io non ho tatuaggi, ma okay. Quasi 60 anni.
0: Allora, ci sta.

0: 10 minuti, questa dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Ma a proposito di primi tatuaggi,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Stefi da Roma, il mio primo tatuaggio è stato il 5 maggio di quest'anno.
0: Ah, vedi?
1: Era una data particolare.
0: Ok.
1: E quindi ho aspettato tanti anni per farmelo perché non avevo coraggio. Mi sono fatta accompagnare da mio figlio e ho fatto un cuore con l'infinito, con le nostre tre iniziali,
0: bello,
1: la mia, di mio figlio e del mio meraviglioso marito, che purtroppo non c'è più, però
0: certo,
1: rimarrà per me insieme per sempre, sia nel cuore che nel tatuaggio. Buona serata.
0: Ciao, buona serata a te, Stefi.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it. Tchau.

0: fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
7: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su

0: via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area, invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Dimensione suono Roma, meteo.
4: Condizioni meteo ancora estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime che continuano a sfiorare i 28-30 gradi, anche domani sarà una giornata da piena estate. Invece attenzione, giovedì le cose iniziano a cambiare, arrivano un po' di nuvole, arriva anche qualche acquazzone e poi anche venerdì giornata molto variabile e instabile, non ne si esclude anche qualche temporale e temperatura a quel punto in progressivo calo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
5: Ancora buona serata a tutti, il martedì sera sul rooftop di Dimensione Suono Roma. Comodi per il nostro salottino estivo fino alle 22, intanto ci sono costretti ad ascoltare senza interruzione. Ripartiamo da Madonna.

0: Sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. I vostri messaggi vocali sul tema, ovviamente, tatuaggi in generale.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera. Ciao Cristine.
1: Prima di tutto, auguri.
0: Grazie.
1: E sorridi.
0: Grazie mille, grazie.
1: Sorridi perché la vita è breve.
0: Lo farò sicuramente.
1: Niente tatuaggi, ci ho avuto la tendenza da farli quando ero ragazzo. Niente, mi sono fermato, non mi pento di avermi fermato.
0: Bravo.
1: Un abbraccio a tutti voi.
0: Grazie mille, buona serata a te.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno.

0: L'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
2: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
7: Usato Days.
6: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
7: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
6: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
7: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
6: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
8: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri dimensione suono Roma.

0: La nuova stagione degli appuntamenti teatrali da vivere in città nella sera di Dimensione Sonoro, ma non possiamo tralasciare anche gli spazi intimi come il Teatro degli Audaci. 16 storie, un solo palco, edizione presentata proprio sabato scorso, e noi abbiamo al telefono Flavio De Paola, buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Spazi piccoli, spazi però intensi, cosa succederà in questa stagione?
1: Ci sono appunto questi 16 spettacoli, ho dato sempre, ho cercato di soddisfare tutti i gusti degli spettatori, ci saranno due appuntamenti musicali anche, quindi dai Beatles a Battisti, lo spettacolo del Danilo Stalteri, a Il Viaggio di Niaco, che è tutta una musica di contaminazione napoletana con le altre musiche, e poi ci sono tutte le commedie, diciamo, da ridere, quindi dalla compagnia degli Audaci, che dirigo io ovviamente, ci saranno delle commedie divertenti come una commedia, un giallo demenziale come l'Ispettore Drake, Il Vestito Perfetto, il classico Rumori Fuori Scena, lo spettacolo di Capodanno Il Rompiballe di François Weber, e poi una chicca a marzo, facciamo 53 Domeniche, che è un film che sta adesso su Netflix,
0: sì,
1: che è di Chess Guy, è molto molto carino, di questi tre fratelli, insomma, una storia da sicuramente da vedere, e poi il classico ovviamente 900, che non poteva mancare, di Alessandro Baricco, poi ci sarà Enzo Casertano con Amore ti voglio lasciare, insomma, aprirà la stagione Da quale stelle siamo caduti di Danilo De Santis, e insomma, c'è tanta roba.
0: È una bella stagione variegata che è pronta a partire. Da ottobre si va. Dai, allora buona stagione, buon lavoro e buon divertimento.
1: E buon teatro a tutti.

Human, The Killers, nella sera di dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il nostro Rooftop e fra poco ritorneremo anche nella redazione.

0: sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Andiamo in redazione da Francesco Certu per sentire le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Francesco Certo. Stamani in Campidoglio l'addio a Emma Bonino, rito laico nella sala della protomoteca, funerale di Stato e maxi schermo in piazza del Campidoglio. Il feretro avvolto nella bandiera dell'Unione Europea, oltre a Mattarella e Meloni presenti leader politici di ogni schieramento e molti esponenti di governo. I magistrati della sezione antiviolenza della Procura di Roma hanno aperto un fascicolo di indagini dopo la presentazione di un esposto da parte di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, che ha denunciato per maltrattamenti l'ex faccendiere, considerato il mandante reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Lavitola, secondo quanto si apprende, non risulta indagato per maltrattamenti. Perquisizioni della DDA di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani. Al centro dell'inchiesta l'ipotesi di una strategia coordinata fatta di notizie ritenute false, campagne mediatiche e pressioni per alterare il valore delle azioni della Lazio e costringere così Claudio Lotito a cedere il controllo del club. E questa è la contestazione che ha portato stamane i carabinieri del nucleo investigativo a eseguire i decreti di perquisizione delegati dalla Procura Capitolina. Secondo i magistrati le condotte sarebbero state portate avanti dal giugno 24 fino ad oggi. L'ipotesi di reato è quella di manipolazione del mercato. Banca del Fucino precisa che non è indagata e non è destinataria di alcun provvedimento, basito per accuse completamente false. Sono pronto a denunciare per calunnia, così il presidente della Banca del Fucino Masi. No comment di Claudio Lotito. Saranno 5, come da tradizione, le domeniche ecologiche della prossima stagione invernale. Il divieto totale della circolazione dei veicoli a motore nell'area della ZTL Fascia Verde scadrà il 15 novembre e il 6 dicembre. Nel nuovo anno le domeniche ecologiche saranno il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 21 marzo. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.

0: diventa la priorità del nostro rooftop, quindi andremo a scoprire dell'altro tra le tante cose che si possono fare. Il teatro domina perché partono praticamente un po' tutte quante le stagioni. Noi viaggiamo e ritorniamo esattamente negli anni 90, quando usciva Neja e il primo singolo Restless.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 98.

Corpo chiude alle 21. Con Lorenzo Palma fino alle 22 c'è la nostra bella terrazza con vista sulla città per andare qua e là nei luoghi del divertimento e dell'intrattenimento. Passate di recente dall'Auditorium Parco della Musica per Dissonanze, Peggy Goo.

0: Like na na na, pezzo che abbiamo risentito dall'estate 2023 nella sera di Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai anche tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Oh my God! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.

da vivere in città. Adesso andiamo a teatro per parlare anche di uno spettacolo che arriverà dal 29 ottobre al Sistina, Il ragazzo dai pantaloni rosa, con la regia di Massimo Romeo Piparo, quindi con Samuele Carrino e con Rossella Brescia, e ovviamente è un musical legato al ragazzo dai pantaloni rosa, che è diventato anche un film, la storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che si tolse la vita perché vittima di bullismo e cyberbullismo, e torna in una forma teatrale particolare, un jukebox musical con una playlist di canzoni popolarissime del pop rock italiano scelte come parte del racconto, in un caleidoscopio insomma di grandissimi successi che appaiono talmente calzanti al racconto da sembrare quasi scritti apposta per questa storia. Quindi sarà qualcosa di molto intanto fedele alla chiave vincente che rese il film tanto amato, quindi uno spettacolo leggero ed evocativo nei toni e nel modo di trattare l'argomento, con una parte di intrattenimento molto delicata.

in arrivo in città. Abbiamo parlato anche del Teatro degli Audaci e la stagione che praticamente parte ad ottobre, e praticamente un po' tutto quel meccanismo parte proprio durante le ottobrate romane, che probabilmente diventeranno a questo punto novembrate. Dimensione Suono Roma.

8 settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate garantite Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo.

0: alle divisioni usato di via Pontini a 591 e di via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online sul gruppo 0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Che erdaie sia con te!
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora?
3: E poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello. Drive
4: Time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
6: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
8: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.

0: elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
1: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
1: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
2: L'energia della tua musica.
3: Pure Energy Music.
2: Dimensione, suono.

0: che nelle ballad l'abbiamo vista in una versione completamente diversa quando è stata Anna Montana, e adesso insomma ci piace in tutte le sue varianti. Ritorno di Miley Cyrus.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

capitale, parliamo di rifiuto negli appuntamenti, perché c'è chi vuole la sincerità, quella limpida, adulta, rispettosa, cioè della serie, guarda, sono una persona splendida, però non sento che possa funzionare. E diciamo, questo è stato studiato, questo argomento legato ai rifiuti nei rapporti e negli appuntamenti, da parte di Singles in America 2026, quindi una ricerca che è stata fatta in maniera molto molto approfondita sull'argomento rifiuti. Single statunitensi, insomma, sembrano avere due standard piuttosto diversi, uno per ciò che vorrebbero ricevere, uno per ciò che sono disposti a dare, per cui è venuto fuori che il 60% vorrebbe ricevere un rifiuto attraverso una comunicazione diretta faccia a faccia, un 35% però dichiara che comunicherebbe personalmente il proprio disinteresse faccia a faccia, e un 37% lo farebbe via messaggio, però via messaggio insomma, che è poi la cosa più classica che viene utilizzata. Stanno aumentando i segnali indiretti, come proporre di dividere il conto, salutare con piacere di averti conosciuto, o preferire un abbraccio a una stretta, cioè è una stretta di mano al bacio. Il 49% invece dichiara di essersi innamorato di qualcuno che inizialmente non trovava attraente. Poi abbiamo un bel 67% di single della generazione Z che dichiara di aver già usato l'intelligenza artificiale nella propria vita.

sempre nei vari appuntamenti capita, insomma, che non ci si piace, in qualche modo bisogna palesarlo, ecco, via messaggio, una cosa poco carina, ma a parte che lo capisci. Saluto la categoria di chi, diciamo, è stato rifiutato attraverso messaggi. Fra poco invece l'appuntamento è con Arithmetic Extended Version, quindi la dance degli anni 90 e degli anni 2000.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: È pronto un viaggio che apre i grandi ricordi per chi ha vissuto gli anni 90, quindi il periodo dell'adolescenza, e può essere uno spunto invece, quindi qualcosa di nuovo per i più giovani. 90-2000, il periodo che prendiamo in considerazione ogni sera fra le 22 e le 23. Sono Lorenzo Palma, questa sera partiamo dal 1998 insieme a Musti.
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Auto 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
0: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
1: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
0: Autoequip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
3: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
5: Rhythmic History, Extended Version.
6: Alice DJ di Back in My Life proviene dall'Olanda e parliamo di un progetto che ci ha regalato intanto una hit poi recuperata in tantissime occasioni, Better Off Alone, il follow up che risentiremo fra poco. Ripartiamo dal 1996, anche qui è stato il secondo successo appena dopo Children di Robert Miles, cioè Fable.
7: Rhythmic History,
5: Rhythmic History,
7: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ritmic History Extended Version.
1: In arrivo un progetto torinese, quello di FL65, faceva parte della scuderia della Bliss Corporation, formazione originale con un musicista Mauri, quindi Maurizio Rubina, poi il frontman e cantante Jeffrey J e poi il DJ era Gabri Ponte, lo sapevo benissimo. Tra poco risentiremo il loro primo singolo blu, subito Lady Violet Inside to Outside.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do un

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: La voce di Roddy Murphy per il progetto dei Moloko, la versione remix è quella di Boris Lug.

0: Gosh, quindi Sing It Back, che risentiremo fra poco, dal 1999. Tre anni prima invece il progetto dei fratelli Visnadi, Living Joy, li riassaporeremo con Don't Stop Moving. Si riparte subito da A French Affair e quindi ci risentiamo My Heart Goes Boom.
1: Ritmi History.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi e occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: A me piace sempre scoprire cosa c'è dietro alla scelta di un nome. Double D, se uno si chiama Danny e l'altro Davide, quindi due insomma nomi che iniziano per D, Double D. Fra poco sentiremo Found Love dal 1990, Rhythmic History Extended Version, che adesso riparte con un pezzo dell'estate 1995. Alex Party, Wrap Me Up.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Collection. Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Amici miei, dopo i suoni degli anni 90, eccoci qua di fronte invece a suoni più freschi, più moderni, quelli delle hit più ritmate del momento che vivremo da qui a mezzanotte all'interno della nostra festa. Allora, iniziamo. Special.

0: to work? Back to school? No, back to Fiori!
1: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
0: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
1: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Sono sempre di più gli artisti musicali che si danno al grande schermo. Spesso va detto anche con ottimi risultati. E stavolta tocca a Billie Eilish che torna al cinema al fianco di Connor Story in The Bell Jar. E ritroviamo proprio lei stanotte con Birds of Feather.
5: Special Party. Il ritmo.

Amici miei, buona serata, continua la nostra festa qua su Dimensioni Sono Roma con le hit più ritmate del momento. Tra queste c'è il disco di Medusa, l'inno estivo della stagione che ci lasciamo alle spalle e la voglia di non tornare a casa mai, neanche a settembre. Special.

0: Sono i primi di settembre e siamo ad Itaca. All'improvviso si spalanca la porta di casa di Penelope. Entra un vecchio con la barba, ricurvo, molto stanco, tutto impolverato. Ed è Ulisse. Penelope lo guarda e gli fa: Ulisse, dove sei stato negli ultimi 20 anni? E Ulisse va: stavo sulla Salerno Reggio Calabria.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
1: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio: Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
6: Dimensione Suono Roma.
7: Special Party.
6: Special Party.
8: Si sono riuniti i Maneskin, non in studio in questo caso, per situazioni di piacere, di relax, in occasione del matrimonio di Damiano David e la sua compagna Dove Cameron, tutti insieme in Val d'Orcia a festeggiare e divertirsi. Special.

0: app.
1: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma

0: trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
3: Va bene amici miei, è stato bellissimo, meraviglioso anche per stasera. La nostra festa tornerà domani alle 23, ma rimanete con noi perché si continua da queste parti con un sacco di musica, un sacco di risate nella notte dei gladiatori che parte tra pochissimo. Ciao. Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo qui, siamo noi due, Geppe, Rino, De Niro di nuovo nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma fino alle tre insieme.
2: E soprattutto siamo già a metà settimana, perché quella che inizia adesso è la notte del mercoledì.
1: Mercoledì 16 settembre.
2: Incredibile, giro di boa. Partono adesso queste tre ore ricche di buona musica. Riascolteremo gli highlights del giorno con qualche strafalcione, qualche risata del mattino, in più tutti i nostri contenuti inediti della notte. Ma non mancano le nostre hit ritmate.
1: E poi, a proposito di contenuti inediti, hai dimenticato di citare il tuo nuovo romanzo.
2: Questa sera ti farò scendere una lacrimuccia, te lo anticipo.
1: Quindi si piange?
2: Sì.
1: È drammatico?
2: Un romanzo che ti toccherà il cuore.
3: La notte

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Lezione di scuola guida, c'è una bella ragazza al volante con vicino l'istruttore un po' anzianotto, lei guida molto insicura, a un certo punto dopo un po' che camminano l'istruttore fa così: signorina, ma perché non mette la quarta? E questa mentre guida fa: perché c'ho le tette piccole e la smetta di fare il porco.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio!
3: Eccolo!
4: Ragazzi, ragazzi, oggi vorrei parlarvi di giovanotti, ma non intesi come dei ragazzi giovani, no? Come noi, come li chiamavamo noi vecchi romani, no? Una volta si chiamavano di Agiono. Agiono, vieni qua. Te sei fatta proprio un bel giovanotto, lo sai.
2: Vero.
4: Ma di giovanotti che sabato e domenica passati si è esibito al Circo Massimo con il suo concerto. E credo che sia stato anche felice di tornare nella città che l'ha reso famoso. Perché voi non lo sapete, ma tanti anni fa Lorenzo Cherubini, in arte giovanotti, ha iniziato come DJ in una delle discoteche più famose di Roma,
2: è
4: cioè
2: vero,
4: l'Alien. E voi non ci crederete, ma io andavo a ballare lì ogni tanto. E c'ho un aneddoto. E vedevo questo ragazzo dietro la console con una decina di cappellini dietro, appesi dietro di lui, con vari, di vari colori, diciamo, che lui ogni tanto si cambiava. Con la scritta boy. Sto parlando proprio una cosa antichissima. Una volta finita la serata, io praticamente sono uscito fuori dalla discoteca, stavo sul marciapiede per attraversare, andare a prendere la macchina, mi giro e vicino c'avevo proprio lui, eravamo solamente noi due. A un certo punto mi giro, me lo guardo e gli dico: allora sei proprio bravo. Lui mi guarda così, a cambiarmi i capelli. Beh, è un aneddoto meraviglioso, perché un ragazzo veramente si vedeva già, insomma, un uomo umile. Però la vera chicca non è questa, ma è quella inaspettata, perché durante l'ultima data, quella di domenica, in mezzo al pubblico, lo sapevate, c'era il nostro sindaco.
2: Certo,
4: perché poi alla fine, una volta scoperto, vabbè, era un po' preparata, è stato fatto salire sul palco, che ha suonato praticamente, ha preso la chitarra e ha suonato e cantato sul palco con Giovanotti. Questa, la samba di Roma praticamente, con un testo riadattato per dichiarare questa dichiarazione d'amore nei confronti della capitale. E la cosa bella è che a un certo punto sotto c'era Romano che ha detto: a sindaco, guarda che qui stava a Laventino, non stava a San Basilio.
0: La notte.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano,
3: è lui la ventata di
4: lui. Ripartono e andiamo scuole bene, e riparte pure il traffico su Colombo.
2: Bravo, ovviamente. Bravo, bravo.
3: Ma fa parte del gioco, no?
4: Oggi

0: Io voglio raccontare la vera storia di Peter Pan.
1: Ah, di Peter Pan.
2: Dai, ci stanno pure,
1: sì,
2: i bambini Peter in ascolto, eh?
1: Bravo, bravo.
2: Ci piace, ci piace.
0: E quindi quello che credevate di sapere fino ad oggi, sì, erano tutte cavolate.
2: Wendy,
0: erano
2: Campanellino, tutta questa gente qua, no?
1: L'isola niente, che non c'è, sì, non esiste niente.
2: L'isola,
1: no,
2: ecologica che non c'è.
0: Bravo, bravo, bravo. Pensate che il signor Pietro Pane, un cinquantenne nato alla Rustica.
2: Ma come cinquantenne? Era un bambino per sempre.
0: Non lascia, ma tu hai visto il film con quello Robbie Williams?
2: Certo, certo.
0: Fammi fa. E come tutti i cantanti rock anni 80 ha americanizzato il suo nome in Peter Pan.
2: Certo,
1: quindi, quindi quello originale era Pietro Pane.
0: Pietro
2: Bread.
1: Mamma mia.
0: Che tra l'altro, pensate,
1: Te Possin, Emilia Te Possin.
0: Ha suonato in varie band, tra cui Pan Tera. I Pan Allen pure.
2: Sì.
0: E nel suo periodo commerciale con i Dupan Dupan pure.
2: Cioè, famosissimi, un gruppo fragrante.
1: Il cantante era Simon Le Pan.
0: Le Pan.
2: C'era,
0: c'era. C'era pure John Pan Taylor.
2: C'era pure quello del grosso guai da Shadow Down, David, sì, Lopan.
0: Aveva una particolare sindrome chiamata
1: la sindrome di Peter Pan,
0: di me stesso, di me stesso,
2: la sindrome di se stesso,
0: sì. Quindi giocava ancora per terra i buazzetti dei Cavaliere Zodiaco
2: a 50 anni
0: e ascoltava i Cavalieri del Re, Cristina D'Avena, da mattina alla sera.
2: Però quelli mi piacciono,
0: beh, pure a me, io infatti ancora adesso. Aveva un acerrimo nemico che vendeva i blu-ray falsi e faceva i pezzotti, per questo lo chiamavano il pirata, no?
1: Capitano Uncino.
0: Sì, e c'aveva una passione per il ricamo a mano,
1: non gliele brucia, già fanno schifo,
2: ma se no, non gliele bruciare, fanno schifo, sono bellissime,
1: così la responsabilità è tutta sua,
0: già fanno schifo, che buffone.
2: Vabbè.
0: Allora, pensate che Peter aveva un'amica un po' bassina, Trilli, che fumava una cifra, era sempre un po' rimbambita, aveva l'occhio semichiuso e per questo motivo gli amici la chiamavano Trilli la fattina. E quindi tutti loro stavano in comitiva Ciglia, nell'isola ecologica che non c'è.
2: Esatto,
0: appunto,
2: abbiamo preso l'avventura.
0: Chiamata così perché ogni volta che dovevi buttare qualche rifiuto era sempre chiusa.
2: Era chiusa.
0: Come la realtà, certo,
2: infatti. Ma come nella realtà, infatti.
0: E ora direte, che fine hanno fatto i bambini smarriti? Io che ne so, se li chiamavano smarriti ci sarà un motivo.
3: La notte dei gladiatori.
4: La notte
3: dei gladiatori di dimensione.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio in ufficio molto triste si confida con un collega e gli fa: oh, Emilia mi ha lasciato. L'amico gli fa: no, cavolo, mi dispiace tanto, ma come stai? Come sto male, non so che fare, ogni cosa mi ricorda Emilia. Gli fa: ti capisco, è normale, siete stati insieme tanti anni. Vabbè, ma provo a prenderti una vacanza, eh. Sì, sì, lo farò, parto domani. Ah, bravo, e dove vai? In Emilia Romagna.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora io dopo più di 3 anni alla fine mi sono affezionato a voi.
2: Grazie. Antonio.
3: Prego,
2: grazie,
3: ci mancherebbe.
2: Mille, grazie.
3: Ma io mi ricordo a malapena i vostri nomi dopo 3 secondi, come posso ricordare quello della maestra degli elementari?
2: Niente, pure no. Se fai uno sforzo.
3: Ma io mi posso pure sforzare, ma adesso che ci penso non so più neanche se ci andava elementari, io capito? Cioè, sta parlando tanti, 52 anni fa.
4: Cioè,
3: sì. Ah, sì, adesso ma sì, ci andavo, no, ci andavo. Quando non mi sospendevano, ci andavo.
2: Era tremendo.
3: Era un po' monetto. Diciamo sì, ero
2: una volta si diceva un ragazzo vivace.
4: Sì.
3: No, più che vivace proprio rompi.
4: Sì, ma intelligente ma non si applica.
3: Sì, intelligente ma rompe rompe le copertine tutti i giorni. Perché io mi ricordo una volta, cioè, abbiamo delle note, delle sospensioni allucinanti. Mi ricordo una volta la maestra elementare mi chiese di fare adesso dei bastoncini sulla lavagna.
4: Sì.
3: Rispose okay. No, li posso fare perché ho bagnato ieri.
4: No.
3: Se vuole gli posso disegnare dei sofficini.
2: Quelli stanno ancora nel freezer.
3: Arrivò a casa le botte perché chiamavano.

0: madre.
1: Una cosa proprio giusto.
0: diciamo che questi ricordi poi ho cercato di cancellarli, no? Oh, raga, proprio deve svegliare la lavagna e dai, Gesù, cercare di cancellarli. Vabbè, niente, è arrivata molto dopo. Però più che paura della maestra, perché io c'avevo la maestra, faceva veramente paura, era anzianissima. Adesso non mi ricordo il nome, però si metteva il rossetto fuori dai labbra, non ci vedeva. Non sto scherzando, era terribile. Sembrava il coso, come si chiama, il clown con l'assassino.
1: Sì,
0: hit, mandose hit. Ma la paura più grande era il fiocco de nylon del grembiule, perché non c'aveva la rifinitura sopra. Se te chiamavano e te giravi de scatto, morivi decapitato.
2: La notte dei gladiatori, di dimensione, suono, Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in classe, scuola elementare, siamo nella classe di Geppino. Il primo giorno di scuola la maestra comincia a fare delle domande.

l'ingegnere, l'avvocato, a un certo punto si gira verso Geppino e gli fa: e tu Geppino che vuoi fare da grande? Geppino ci pensa un attimo, fa: io voglio fare il dottore. La maestra fa: ah sì? Beh, sappi che io non verrò mai a farmi visitare da te. E Geppino gli fa: infatti ho detto il dottore, non il veterinario.

0: Buongiorno Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: A un tizio muore la suocera. Organizzano un funerale, chiesa gremita, bara, il prete che fa l'omelia. A un certo punto, guardando il pubblico, fa: c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? E il genero alza la mano, fa: sì, io. Si incammina verso l'altare, prende il microfono, guarda tutta la gente in chiesa e fa così: signore, accoglila con la stessa allegria con cui io te la manno.
0: La notte dei gladiatori, di dimensione, suono, Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori,
1: la biga dei gladiatori.
2: Presentiamo gli aurighi di quest'oggi, rispondono ai nomi di Luana e Pietro. Ciao ragazzi,
3: benvenuti, buongiorno. Eccoli, ci siamo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora partiamo da Luana. Luana, da dove ci ascolti e che fai di bello?
4: Lavoro verso Cerveteri e sto per strada.
2: Che fai a Cerveteri, Luana?
4: E lavoro in ambito odontoiatrico.
2: Odontoiatrico, benissimo.
3: Pietro, presentati, da dove chiami e cosa fai?
5: Io chiamo da Roma e anch'io lavoro in un ospedale.
2: Ok, tutti e due nella sanità, vedi?
3: In ambito sanitario.
2: Bene, bene, bene.
3: Il gioco è molto semplice, noi vi daremo una lista di 10 cose, ok? E voi dovete completarla entro i 45 secondi che vi diamo a disposizione.
2: Dov'è la difficoltà? Dovete essere bravi e veloci a passarvi la palla. Inizia Luana, a seguire Pietro, una definizione per uno, fino ad arrivare a 10 in 45 secondi. Oggi vogliamo sapere da voi 10 marchi automobilistici italiani.
3: Italiani, mi raccomando, fa tutta la differenza di questo mondo. Parte Luana.
4: Fiat.
3: Pietro.
5: Jeep.
2: Eh sì, hai dall'America. Dai, Luana.
4: Auto bianchi.
2: Ammazza, che hai tirato fuori.
3: Pietro.
5: Alfa Romeo.
3: Giusto, oh, Luana. Ottimo. C'è quella
4: Maserati.
3: Maserati.
2: Pietro.
5: Ferrari.
3: Classico. Siamo a 6.
4: Lamborghini.
2: Siamo
3: Luana. A 7, ne mancano 3. Pietro, tocca a te. Il tempo Fiat. Scorre. Pietro.
5: Fiat
3: c'è stato c'è detto, stato Pietro.
2: No, incredibile, mi si è arenato l'uomo. Io pensavo che Luana avrebbe avuto più difficoltà, invece Luana è stata bravissima.
3: Guarda che Luana ha tirato fuori auto bianchi, cioè ti rendi conto?
2: Mancava Innocenti,
3: De Tommaso.
2: Mancava, c'erano alcuni vecchi,
3: Abarth,
2: Pagani.
5: Abarth.
3: Tu hai detto Jeep.
2: Lancia non avete
4: Iveco.
2: Detto.
4: Iveco.
2: Ragazzi, non avete detto Lancia, non avete detto Iveco. Porca miseria, c'erano, dai.
3: Niente da fare, Pietro, ragazzi.
2: Vi fermate a 7, purtroppo oggi le t-shirt rimangono qui.
3: Luana e Pietro potete riprovarci. Alla prossima, purtroppo oggi non avete completato il giro intorno al Circo Massimo e la big si è fermata da un passo al traguardo.
2: Vi richiamiamo in settimana, state tranquilli, lo facciamo con tutti e lo faremo anche con voi. Grazie per aver giocato, ciao ragazzi.
3: Ciao.
4: Ciao, grazie. Ciao.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.